Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. 60-70 Classics. Classics. I brani che ricordano un momento particolare. 70 Classics. Classics.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

0: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
1: You used to call me on my. You used to.

Ocean of the Groove.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio, tutti i frutti.
0: Mondo Radio, la radio ringrazia.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: muori.
1: Flashback to the music of yesterday.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più di

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: giusta musica. Non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limits. No limits.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondoradio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione. È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessato il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. Gli svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino all'ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri, oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più corpo del

0: KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Radio, un saluto da Davide Roberto in questo lunedì 15 giugno, sono le 7:04 minuti appena scattate, quindi pronti, puntualissimi come ogni mattina per raccontarvi tutto quello che accade, che è accaduto nel Salento, sul territorio leccese, pugliese più in generale. La prima ora sarà infatti dedicata all'informazione, poi passeremo alle curiosità con tutto l'almanacco di giornata e alle 9:30 rassegna stampa nazionale e locale, in quel caso con tutti i giornali in edicola che andremo a sfogliare o a selezionare per leggere in particolare i titoli e quindi fare un riepilogo generale. Pronti anche per il primo brano di giornata, partiamo con un grande classico della musica internazionale, partiamo con Demetrio Stratos, anzi pardon, con Demis Roussos e con la sua Forever and Ever in occasione della suo 80° anniversario. Oggi avrebbe compiuto 80 anni se non ci avesse lasciati nel 2015.

0: Pubblicità.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
0: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
0: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
0: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
4: home. GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

Cominciamo con le notizie più importanti. La comunità di Nardò è stata colpita da una tragedia terribile consumatasi ad Ancona. Davide Paglialunga, 21enne, giovane calciatore cresciuto nelle Marche ma legato alla sua terra d'origine, ovvero Nardò, appunto, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Aspio, proprio alle porte di Ancona, 2 giorni fa. Il giovane militante nella Jesina, con un passato importante nei settori giovanili di Ascoli e Ancona, si trovava a bordo di una Opel Corsa quando, per caso ancora da accertare, si è scontrato violentemente con una Fiat Punto, un impatto tremendo che ha provocato il decesso del giovane, oltre al ferimento di altre 4 persone. Momenti di paura ieri a Tricase, quando un adolescente è rimasto vittima di una rovinosa caduta. L'episodio si è verificato nel cuore dell'area portuale di Tricase Porto, precisamente lungo i grandi blocchi cementizi che delimitano il bacino Ormeggi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso l'equilibrio mentre tentava di compiere un tuffo. L'impatto al suolo è stato violento, provocando al ragazzo, un 14enne di Montesano Salentino, traumi nella regione cranica e agli arti inferiori. La località marittima è stata raggiunta subito dai sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale. Per fortuna non è in pericolo di vita. Torniamo invece agli incidenti stradali. Un altro si è verificato nel capo di Leuca, con un 17enne finito in ospedale in gravi condizioni. Il sinistro si è verificato a Corsano, tra via Regina Elena e via Campo La Donna, visto coinvolti 3 veicoli, tra cui 2 mezzi in movimento e 1 in sosta. Una Fiat Grande Punto, condotta da un 27enne, stava percorrendo la carreggiata quando si è scontrata con un minorenne in sella a uno scooter, causando un violento impatto. A causa dello scontro, il conducente del mezzo a 2 ruote ha terminato la sua corsa contro una Dacia Duster parcheggiata lì vicino. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane alla guida dello scooter, che è stato trasportato in ospedale al Fazzi, dove si trova attualmente ricoverato con una prognosi di 30 giorni, quindi per fortuna non in pericolo di vita.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Rientriamo in voce, veniamo ad altri fatti di cronaca. Scoppia la lite in strada a Melissano, spuntano anche un coltello, una katana e un uomo rimane ferito. L'episodio è avvenuto a Melissano in via Casarano, nelle vicinanze di un distributore di carburante. Almeno 4 le persone coinvolte in una violenta lite. Quando i militari di Casarano sono intervenuti, hanno rintracciato un 45enne che era per terra con ferite da taglio alla testa. L'uomo è stato soccorso, ma poi avrebbe rifiutato le cure del personale sanitario. Stretto giro, dopo un'indagine lampo, i carabinieri hanno identificato e denunciato i 3 presunti aggressori. Le indagini sono ancora in corso per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. La truffa del falso nipote colpisce anche a Tricase. Una chiamata da un finto nipote in difficoltà, l'arrivo di un falso direttore delle poste. Sarebbe avvenuta così la truffa, che ha fruttato circa 20.000 euro ai danni di un pensionato di Tricase. Il responsabile è stato però individuato e arrestato dai carabinieri, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino marocchino di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine, detenuto per altre cause. L'indagine è partita dalla denuncia dell'anziano, contattato telefonicamente da un sedicente nipote che chiedeva denaro. Poco dopo, un complice si è presentato in casa come direttore delle poste, ottenendo la consegna di 9.500 euro in contanti più gioielli in oro. Le indagini dei carabinieri hanno però permesso di individuare il presunto responsabile grazie ai sistemi di videosorveglianza e ad altri elementi investigativi. Veniamo invece agli incendi d'auto. Nottata di lavoro, quella tra sabato e domenica, per i vigili del fuoco del comando provinciale leccese impegnati a Gagliano del Capo a domare un incendio che ha colpito 4 vetture parcheggiate lungo la provinciale 358 nei pressi del locale Gibò. La squadra del distaccamento di Tricase è giunta sul posto, trovando già 2 veicoli completamente avvolti dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento hanno permesso di mettere in sicurezza la zona. Ad avere la peggio una Fiat 500 e una Dacia Sandero, entrambe ridotte a lamiere. Altri 2 veicoli, un Alfa 159 e un Audi A4, hanno riportato danni parziali. L'episodio si inserisce in un quadro di emergenza che sta mettendo a dura prova il comando provinciale, con oltre 90 interventi dei vigili del fuoco soltanto nelle ultime 48 ore.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Liga con Si viene e si va, 7:32, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, noi siamo sempre in diretta con le notizie, ripartiamo ancora dai fatti di cronaca, ancora dagli incendi, l'ennesimo rogo è scoppiato in località Acquarica, nella zona Conche, dove le fiamme hanno divorato un campo di grano e la vegetazione circostante, avanzando verso un impianto fotovoltaico, minacciando anche una masseria con alcuni cavalli all'interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ovviamente dopo i vigili del fuoco. Il fumo ha invaso l'intera area, costringendo anche diversi residenti di abitazioni vicine a lasciare temporaneamente le proprie case. La situazione è stata poi ripristinata dopo che i caschi rossi sono riusciti a spegnere le fiamme. Il rogo si aggiunge a una giornata, quella di ieri, particolarmente critica sul fronte degli incendi nel Basso Salento. Un tavolino con qualche sedia fuori dal perimetro autorizzato è bastato per un noto locale del centro storico a Lecce in via Rubichi affinché si ritrovasse con un'ordinanza di chiusura di 5 giorni notificata dal tribunale, che però ha bloccato tutto. Un provvedimento di chiusura scaturito da un primo sopralluogo degli agenti di polizia. I titolari si sono affidati a uno studio legale che ha presentato ricorso al TAR e la terza sezione ha accolto la richiesta di sospensiva d'urgenza, ritenendo che i danni per il locale sarebbero stati immediati e concreti e che la chiusura andasse bloccata subito, rinviando la decisione al prossimo 7 luglio. Veniamo invece ai furti in casa. Si sono introdotti in un'abitazione forzando una porta finestra, hanno aperto un varco nel forziere custodito all'interno per impossessarsi di preziosi e darsi alla fuga. Una notte d'assalto avvenuta a Lecce in via Maria Grazia Cutuli, nell'abitazione di un magistrato. Approfittando dell'assenza del proprietario, i malviventi sono riusciti ad entrare per poi raggiungere la cassaforte e portar via circa 10.000 euro e alcuni monili in oro per un totale di 15.000 euro di bottino. Le indagini adesso sono affidate ai carabinieri, che stanno provando a ricostruire l'accaduto e a risalire i responsabili.

Radio Technology, ancora notizie, ancora fatti di cronaca. Ripartiamo da i due feriti con arma da taglio, con una dinamica ancora da chiarire. Sono diversi gli elementi da approfondire per capire cosa sia successo sul litorale ionico in località Torre in Serraglio a Nardò. Intorno alle 2 della notte tra sabato e domenica i carabinieri sono intervenuti nel parcheggio di un locale in seguito alla segnalazione di un'aggressione che avrebbe coinvolto almeno due persone, un 17enne e un altro giovane appena maggiorenne. Entrambi hanno rimediato lesioni con una prognosi di 10 giorni. Il primo trasportato in ospedale a Copertino è stato ferito alla gamba, il secondo al Fazzi di Lecce è stato colpito all'inguine. Il maggiorenne, mentre andava via dal locale, sarebbe incappato in una lite nella quale è stato ferito appunto il minore. Le indagini sono ancora in corso di svolgimento per identificare tutti i partecipanti. Stava attraversando le strisce pedonali in sella una bici quando è stato investito da un pick-up. Un ragazzino di 12 anni, residente ad Alessano, è stato soccorso venerdì e trasportato in codice giallo al Panico di Tricase dal personale del 118. Un incidente è avvenuto in piazza Don Tonino Bello nel centro del paese. Il minore è stato urtato da un'auto, un pick-up condotto da un 58enne del luogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Corsano. Al 12enne sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni. Passiamo invece ad un'altra vicenda di cronaca. Scoperti uno con crack, cocaina, una chiave d'auto di origine ignota, l'altro con involucri di droga nascosti in bocca. Sono i due soggetti destinatari di denunce da parte degli agenti di polizia di Taurisano in due differenti interventi avvenuti la scorsa settimana, che hanno portato a sequestrare droga e materiale per il confezionamento. Il primo episodio è avvenuto in località Presicce Acquarica, quando gli agenti hanno fermato un 37enne di Alessano scoperto appunto con diversi grammi di crack e cocaina. Il secondo caso, sempre la scorsa settimana, quando una pattuglia ha bloccato un'altra auto a bordo due persone, tra cui un 18enne di Ruffano, che nascondeva in bocca alcuni involucri di crack e sul sedile passeggero un portafoglio con 200 euro in contanti e due smartphone. Il 18enne è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

0: pubblicità.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
3: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
4: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.

altre notizie, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Sono le 7:50. Ripartiamo dalla fisica nucleare di Lecce contro i trafficanti d'arte. Unisalento in prima linea per un progetto internazionale quadriennale. Dunque, questa settimana si è tenuto ad Amsterdam il primo incontro del piano coordinato promosso dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, con la partecipazione di rappresentanti di 10 paesi. A rappresentare l'Italia il coordinatore scientifico del progetto Gianluca Quarta, docente presso il Centro di Fisica Applicata dell'Ateneo Salentino. È un progetto che ha durata di 4 anni e punta a creare un approccio che unisca scienziati nucleari, archeologi, curatori e storici. L'obiettivo è contrastare un fenomeno criminale transnazionale che comprende furti nei musei, scavi clandestini e saccheggio di beni archeologici. Uno degli strumenti per arginare questo mercato illegale è la capacità di determinare con certezza l'autenticità e la provenienza dei beni storici. Veniamo invece alle iniziative. 4 tartarughe marine sono tornate a nuotare nel Mediterraneo delle acque di Castro nell'ambito dell'Italian Turtle Day, giornata nazionale promossa da Plastic Free Onlus per la tutela delle tartarughe marine. I 4 esemplari di Caretta Caretta sono stati liberati dopo un percorso di cura e riabilitazione. Alcuni di loro avevano ingerito amioplastica, una delle tartarughe era stata adottata, un'iniziativa che è stata portata a termine proprio nel weekend. Veniamo invece ad un'altra vicenda, quella che riguarda gli impianti sportivi. Arriva l'ok al restyling per la provincia di Lecce, arrivano 3 milioni e mezzo di euro per 4 impianti finanziati. I progetti di riqualificazione Augento, Carmiano, Alessano e Castrignano dei Gregi, interventi che prevedono il rifacimento in sintetico del terreno di gioco, gli spalti e le aree polivalenti.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Torniamo in voce, torniamo alle notizie. Lo sport in chiusura, il calcio, le ultime su Lecce. Massima sintonia tra Trinchera e Di Francesco. Il DS e il tecnico stanno lavorando alla costruzione della squadra. Si parte dalle certezze, quindi Falcone in primis, e alle 10 ci sarà una conferenza stampa del club per chiarire ulteriori dettagli, probabilmente sull'organigramma tecnico. In tutti i reparti sarà fatta un'accurata riflessione sugli interventi da compiere, poi si vedrà. Ancora il mercato deve partire, probabilmente il Lecce si affiderà del tutto a Trinchera e oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità. Veniamo invece alla Serie C. Il Casarano pianifica la prossima stagione col direttore generale Navone e il direttore sportivo Obiettivo, che tengono d'occhio diversi profili per il torneo di C. Dopo la conferma del tecnico di Bari, si punta al consolidamento della categoria. Si è giocato in eccellenza ieri il finale amaro per il Taranto, che perde 2-1 col Gladiator. Sfuma così la Serie D nel finale playoff. Mentre per quanto riguarda lo sport, il volley, Aurispa DFV acquista Giannotti, ingaggia Giannotti per meglio dire. Il Castellana invece punta in alto con la New Mater, che conferma il blocco della scorsa stagione e ufficializza il nazionale under 22 Mariani. Queste le ultime novità dallo sport in generale. Ripartiamo dalla musica, tra poco invece spazio dedicato a tutte le curiosità dell'almanacco. Le scopriremo insieme a partire dall'oroscopo, per poi proseguire con tanto altro. Rimanete con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare, prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance ha invece dichiarato a Fox News che l'accordo con l'Iran ha il potenziale per trasformare radicalmente Fox News che la

0: L'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, apertura in forte rialzo per i listini cinesi. In territorio positivo sia Shenzhen che Shanghai, che guadagnano rispettivamente il 2,03% e l'1,59%. Balza in avvio anche l'Hang Seng di Hong Kong, che avanza dell'1,10%, prosegue il rally di Tokyo, dove il Nikkei sale al 5,30 e Seoul col Kospi che avanza del 4,72%. Il petrolio è in netto calo, il WTI perde oltre il 4% a $81,36 al barile.
1: Spostiamoci al conflitto russo-ucraino, perché ci sono stati massicci attacchi aerei reciproci nella notte. I raid russi hanno colpito diverse città ucraine, tra cui Kiev, con 18 feriti, a Kharkiv, dove sono stati uccisi 5 soccorritori, e altri 5 sono stati feriti mentre tentavano di spegnere gli incendi causati dalle prime esplosioni. Contemporaneamente la controffensiva ucraina ha colpito la Russia con i droni nella zona residenziale nella città di Tula, a circa 200 chilometri da Mosca, provocando 3 morti e 3 feriti, tra cui un bimbo di appena un anno.
0: Ora la cronaca: una bambina di 7 anni è deceduta nel pomeriggio mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello Alicata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, in elisoccorso non hanno potuto far altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata.
1: Lo sport: Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Formula 1 di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo numero 106 della sua carriera e riporta la rossa di Maranello sul gradino più alto del podio. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Si ritirano quasi in contemporanea, clamorosamente, a 3 giri dal termine, sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: State ascoltando Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Buongiorno Salento, eccoci qui, rieccoci ancora una volta, sempre in diretta su Mondo Radio, tempo di curiosità. Allora andiamo a scoprirne subito alcune, partendo da Sole e Luna. Il Sole questa mattina è sorto alle 5.15 e tramonta alle 20.19. La Luna invece sorge alle 5.01 e tramonta alle 21.14. Andiamo a vedere anche chi ricorda la chiesa oggi. Oggi si celebrano San Vito, Santa Germana e San Bernardo. Il nome Vito deriva dal latino, mutuato a sua volta dall'antico sassone Guido, personale attestato intorno al VI secolo e devolutosi successivamente anche in Guido. Oggi è la giornata mondiale del vento per l'energia in mare aperto, mentre la citazione è quella di Orazio, poeta romano, che ha detto così: più spesso viene agitato dai venti l'eccelso pino.

0: pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
5: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

con Angeli Noi. Attenzione, perché stiamo per scoprire insieme il vinile di giornata. Ma voglio parlarti del nostro modo di vendere, in cui non troverai urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate. Troverai invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, infatti ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è proprio quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora, tempo di vinile, siamo andati a ripescare un pezzo degli anni 70, fine anni 70, 1978. Precisamente vi facciamo ascoltare da 45 giri Summer Nights, una canzone popolare tratta dal musical Grease, scritta da Gene Jacobs e Warren Casey. La sua versione più conosciuta è stata registrata dall'attore e cantante americano John Travolta e dalla cantante e attrice britannico-australiano Olivia Newton-John per l'adattamento cinematografico del musical di quell'anno lì, e pubblicata come singolo nello stesso anno. È una canzone che trae origine dalla storia d'amore estiva, si può dire, tra Danny e Sandy, che si conclude quando Sandy rivela di voler tornare in Australia con la sua famiglia, ma poi scopre che la sua famiglia rimarrà invece negli Stati Uniti. Si iscrive alla Rydell High School, dove studia anche Danny, e da lì poi prosegue ovviamente questo musical di enorme successo, da cui è tratta la canzone che stiamo per ascoltare.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
0: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare. 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza? Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: E rieccoci sempre in diretta, sempre su Mondo Radio. Questo è il Buongiorno Salento. Si va insieme a scoprire l'oroscopo di giornata. Vediamo che cosa ci dicono i pianeti, come si sono posizionati gli astri. Ariete, spendere energie per gli altri vi gratifica, ma non trascurate troppo le vostre esigenze. Non fatevi carico di problemi che non vi toccano in prima persona. Toro, un ostacolo oppure un piccolo fallimento potrebbero crearvi qualche problema. Potreste sentirvi delusi, ma questo servirà a farvi reagire cercando un sentimento di rivalsa alla prima occasione utile. Attenti alle sviste in campo sentimentale. Gemelli, non sempre si possono presentare le occasioni per attuare un progetto desiderato. Talvolta ci si deve saper accontentare. Sfruttate la giornata odierna per riflettere sulle situazioni in sospeso. Cancro, giornata all'insegna della tristezza per le influenze di Giove. Una persona cara vi farà rinviare gli appuntamenti prefissati, forse però ne varrà la pena. Passiamo al Leone, possibile ritorno di una vecchia fiamma, massima attenzione quindi anche in amore. Una difficile situazione porterà una certa inaffidabilità. Vergine, sarete penalizzati nei rapporti personali, certe situazioni vi impediscono di stare in pace con voi stessi e con gli altri, evitate i processi alle intenzioni. Bilancia, tensioni astrali in arrivo, fatta eccezione per quanto riguarda la comunicazione, i contatti e le nuove conoscenze, la dea bendata userà però il contagocce. Scorpione, voglia di casa, di affetti veri e ritorno alle origini, lotterete per evitare un trasferimento o per ritrovare una persona cara. Passiamo al Sagittario, sarete contenti e soddisfatti, una vostra idea è piaciuta al capo e se resisterete dal punto di vista psicologico i risultati non tarderanno ad arrivare. Capricorno, oggi potreste confrontarvi aspramente con le persone che incontrerete, che si tratti del capo, dei colleghi o dei familiari, qualcosa vi irriterà profondamente, resistere alla tentazione di farlo notare sarà impossibile. Acquario, giornata tranquilla, grazie alle orbite planetarie non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante, il lavoro andrà come al solito e nella sfera privata non riuscirete a modificare la solita monotonia. Pesci, anche oggi potrete beneficiare di una giornata equilibrata. In casa e sul lavoro tutto andrà secondo i desideri. Dovrete solo fare un po' di attenzione con le persone che incontrerete, perché non tutte saranno sincere con voi.

ritorniamo anche al passato degli eventi. Cosa è accaduto esattamente il 15 giugno? Lo scopriamo subito partendo dal 1215, quando viene sottoscritta la Magna Carta in Inghilterra, un documento che impegna praticamente a sancire i diritti umani e politici dei cittadini. 1844, Charles Goodyear ottiene il brevetto per la vulcanizzazione della gomma. 1864, viene fondata la Croce Rossa Italiana. 1959, entra in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, il codice della strada. 1976, si svolgono in Spagna le prime elezioni libere dopo 41 anni di dominio franchista. 1987 invece il Consiglio dell'Unione Europea istituisce l'Erasmus, che permette agli studenti un periodo di studio all'estero. 1996 muore a Beverly Hills in California una delle voci più autorevoli della musica jazz di tutti i tempi, Ella Fitzgerald. Nel 99 l'etichetta Artista pubblica Supernatural, il 17° album di Carlos Santana. E tra i nati oggi, nel 1801, il patriota e filosofo Carlo Cattaneo, 1920, il grande attore Alberto Sordi, nel 27, il disegnatore Ugo Pratt, nel 33, il cantante Sergio Endrigo, poi altri cantanti, nel 41, Harry Nilsson, 46, Demis Roussos, 53 invece il giornalista Andrea Pamparana, 54 James Belushi, attore, 64 un'altra attrice, Carney Cox. Nel 98 è nato invece l'atleta velocista Filippo Tortu. E tra i vari cantanti che abbiamo citato, nominato, c'è Harry Nilsson, che vogliamo omaggiare nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento lungo i tratti della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa che attraversano la Puglia. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Lecce e Maglie per lavori fino al 30 giugno sulla carreggiata sud. Lavori in corso sulla Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Frequente la formazione di code. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce sulla tangenziale. Da questa mattina chiuse via Giovanni Presta e via Salerni per lavori tra via Massaia e via Marciano dalle 7 alle 17 fino al 24 giugno. Sempre a Lecce fino al prossimo 23 giugno chiusa via Ludovico Ariosto per lavori di riqualificazione della circonvallazione. Da Tiziana Alfan è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
8: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
10: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
9: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
11: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless, in negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno.
3: Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. Mediaprint Solution, il POS giusto per il tuo business.
12: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

Volevo capire con Marrakesh, dice Madame, e noi rientriamo per le ultime curiosità. 8:52, questo è Mondo Radio Tutti Frutti. Il buongiorno Salento va a scoprire che tempo farà grazie a supermeteo.com, che ci parla di gran caldo, un po' di nuvole in transito al mattino e poi soprattutto nel corso della serata. Oggi valori massimi che toccheranno i 34 gradi, in particolare nelle zone interne, l'entroterra adriatico, vento moderato meridionale, mari mossi. Mentre andiamo a vedere cosa ci dice il proverbio di giornata, quello di oggi fa così: meglio l'uovo oggi che la gallina domani. E allora accontentarsi di piccole certezze significa può rivelarsi più proficuo che attenderne una maggiore, che però potrebbe non verificarsi mai. E questo ci dicono i saggi, e con questo ci lasciamo. Ritorniamo naturalmente alle 9:30 per la rassegna stampa nazionale e locale. Adesso spazio e grandi successi.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Un attacco russo su larga scala, ucciso nella notte tra domenica e lunedì 5 soccorritori a Kharkiv e ferito almeno 20 persone nella capitale Kiev. Mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali, ha appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone.
1: È prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare è prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Trump ha annunciato che Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia sono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran dopo l'accordo raggiunto con gli USA per porre fine al loro conflitto, ma pongono un veto. L'Iran non deve mai acquisire armi nucleari.
2: Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale UEFA. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'ANP. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale: le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.
1: La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta è stata bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti del referendum al termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050.
2: La cronaca è una

0: per 1-1 al debutto con Marocco, ma Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia capo 2-0 con l'Australia. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio e Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: The Hit Radio Station.
3: Mondo Radio!
4: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
5: 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge.

0: È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.

Signori, consigli preziosi per voi qui in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Se state cercando l'auto giusta, allora dovete andare da Circhetta Automotive, dove vi aspetta un parco auto ricco, ricchissimo di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Ma non solo, da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Fiat Panda da 14.950 euro. È davvero una grande occasione e può essere vostra, con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia dell'Edda.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Saremo io e te.
8: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
9: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
8: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
10: Legati per la vita.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
13: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
12: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
14: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
15: Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche Terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
16: Greatest Hits.
17: Ogni giorno.
16: Ogni giorno.
17: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il Corriere della Sera apre con l'annuncio dell'accordo tra Teheran e Washington con il titolo Trump, c'è l'accordo con l'Iran. Il presidente festeggia gli 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Grande spazio poi al centro pagina con la Formula 1. La Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette non finisce qui. In spalla Meloni, il caso del patentino antifascista, così è censura. In primo piano anche la lite per soldi, il coltello, 17enne uccide la zia e getta il corpo in un canale. Sulla Repubblica, in apertura Iran-USA, c'è l'accordo di pace con l'annuncio della cessazione delle operazioni militari, la firma prevista in Svizzera. Al centro della prima pagina a Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, accompagnato dal richiamo alla festa record con 55.000 in 3 giorni. In taglio basso anche qui la Formula 1 con Hamilton che trionfa con la Ferrari. Anche la Stampa apre con Trump-Iran, c'è l'accordo, l'analisi, ma Bibi insegue la guerra perenne. Poi il reportage, noi tra le macerie del Libano straziato. Al centro pagina anche qui Hamilton col titolo rosso Hamilton, in taglio alto Vinted punta alla borsa, l'usato vale 8 miliardi di euro. Sul Messaggero, raid di Israele, slitta l'accordo, il quotidiano è andato in stampa prima degli sviluppi della notte con l'annuncio dell'accordo Iran-Trump. In apertura raid di Israele con le tensioni che hanno messo a rischio l'intesa tra Stati Uniti e Iran, e poi in taglio alto il trionfo di Hamilton. Per quanto riguarda i quotidiani economici, il Sole 24 Ore apre con piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce servizi base ai residenti, con l'analisi il vuoto chiama il vuoto, bisogna invertire la rotta. E poi subito sotto, partite IVA, la salute batte il commercio. Ed ancora lo sport sulla Gazzetta, apertura dedicata interamente a Lewis Hamilton col titolo sono tornato. Dopo la vittoria con la Ferrari a Barcellona, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime, visto, dice, sono ancora il miglior Lewis. E poi passiamo al campionissimo mondiale Antonelli, tradito appunto dalla Mercedes, spazio quindi alla polemica con Wolff, Russell, basta duelli, comanda Kimi. In taglio basso il mondiale di calcio, Curaçao ne prende 7 dalla Germania, l'Italia non c'è. E poi i quotidiani locali, la Gazzetta del Mezzogiorno titola Puglia al centro, Leonardo scommette sull'innovazione tecnologica, turismo, previsioni buone, ma c'è il nodo collegamenti. Quindi il nuovo quotidiano di Puglia che titola Puglia pochi voli, Ita ammette almeno altri 3 al giorno, Pappalardo dichiara nessun taglio estivo e rincari limitati, i territori meritano di più. E poi a pagina 2 l'approfondimento sugli incendi, a firma Giuseppe Martella, SOS Prevenzione, non ci sono i Canadair e pochi i vigili del fuoco. Dopo il devastante rogo avvenuto sabato a Torre San Giovanni, cresce l'allarme in tutta la regione, con interventi e richieste di soccorso in aumento, mentre sindacati e operatori denunciano carenze di personale e ritardi negli accordi operativi. Augento devastati oltre 60 ettari, scrive Pierangelo Tempesta, ma la spiaggia torna a riempirsi, caccia alle cause del rogo che ha distrutto gran parte del parco naturale, al vaglio di ipotesi di 2 distinti focolai. Mentre si avvia la conta dei danni, intanto già ieri si sono rivisti turisti e vacanzieri. E veniamo invece al faro sui porti, Cimici alla Lega Navale, i soci dicono è grave, ascoltano tutti i nostri discorsi. Durante i lavori di riordino nella segreteria della sede di Otranto sono state scoperte apparecchiature professionali per l'ascolto ambientale. Partono 2 esposti in procura, uno da parte del presidente Forgione e uno da parte di diversi soci. L'articolo è a firma Elio Pagliano. Veniamo invece all'ambiente. Le prime isole ecologiche brutte tolgono posti auto a Lecce. Martini parla di impatto soft. Partita l'installazione delle 15 strutture, 9 nel centro storico, che andranno a sostituire i carrellati spesso lasciati in strada colmi di spazzatura. Saranno servite anche le marine leccesi, leggiamo dall'articolo di Matteo Bottazzo. La cronaca, schianto fatale nelle Marche, muore un 21enne, lutto a Nardò, la vittima è Davide Paglialunga, 21enne che ha perso la vita ieri ad Ancona a causa di un incidente. La famiglia del giovane è originaria di Nardò. Pestaggio con katana e coltello, ferito un uomo, 3 i denunciati, un raid che si è consumato davanti a un distributore di carburanti a Melissano in pieno giorno, diversi testimoni. La vittima, un 45enne che ha rifiutato le cure in ospedale. Sul movente dell'aggressione indagano i carabinieri. Veniamo invece al 15enne precipitato dal muraglione del porto a Tricase, un bagnante finisce in ospedale, i soccorsi prestati da alcuni avventori in quel momento presenti, poi il 118 che ha portato il minore in ospedale, che è caduto dal terzo muraglione dopo aver tentato di arrampicarsi su alcune grate ed essere scivolato rovinosamente. Per lui alcune lesioni alla testa e alle gambe, per fortuna non in pericolo di vita. Notte di fuoco sulla provinciale 358 a Gagliano del Capo, 4 le auto andate in fiamme la scorsa notte, ad essere distrutte una Fiat 500, una Dacia Sandero e poi colpita dalle fiamme anche un Alfa 159 e un Audi A4, da stabilire la dinamica e le cause del rogo. Truffa da 20.000 euro, un 85enne a Tricase, nuovo arresto per un giovane, un 22enne che ha raggirato l'85enne trafugando circa 20.000 euro tra contanti e ori. Per fortuna i carabinieri sono riusciti ad individuare il presunto responsabile e a denunciarlo. Voltiamo pagina, gli impianti sportivi, arrivano 3 milioni e mezzo di euro per il Salento, per 4 comuni finanziati i progetti di riqualificazione tra Augento, Carmiano, Alessano e Castrignano dei Greci. Invece il calcio, trinchiera di Francesco, massima sintonia, titola Tonio De Giorgi, DS tecnico, lavorano alla costruzione della squadra, si parte dalle certezze, Falcone in primis, oggi alle 10 conferenza stampa della società, probabilmente per annunciare la prossima guida dell'area tecnica, che dovrebbe essere affidata a Stefano Trinchera. E poi passiamo alla Serie C, il Casarano pianifica la prossima stagione, dopo la conferma del tecnico di Bari si punta al consolidamento della categoria. In eccellenza il Taranto perde 2-1 con Gladiator, delusione e rammarico, sfuma la Serie D in questo finale amaro per la squadra pugliese. E invece veniamo al volley in Serie A3 maschile, Aurispa colpo Giannotti è il titolo dell'articolo di Biagio Greco. Castellana invece punta in alto. Per quanto riguarda Aurispa DFV, il DS Scarace ha regalato al tecnico Ambrosio un rinforzo di qualità e grande esperienza come l'opposto Stefano Giannotti, mentre la New Mater Castellana conferma il blocco di quest'anno e ufficializza il nazionale Under 22 Mariani. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport va in archivio la rassegna stampa, l'informazione locale torna nei consueti orari di giornata a partire dalle 12.30. Tra poco c'è Giustina in diretta, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti. Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
10: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
3: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
3: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
4: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
5: Mondo Radio, tutti frutti.
6: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.

0: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Comprano oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Tutto l'extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Hai sentito bene, fino a 500 euro in più. Solo Salento Oro ti paga così tanto. Mettili alla prova. Vai in negozio a Tricase in via Cadorna 54, nei pressi di Piazza Cappuccini, o ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiama o scrivi al 328 570 41 90. Segui le pagine social di Salento Oro per rimanere sempre aggiornato.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato il raggiungimento dell'accordo che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che secondo Teheran dovrebbe mettere immediatamente fine al conflitto. Restano tuttavia alcuni nodi da sciogliere sulla gestione dello stretto di Hormuz, la guerra in Libano e soprattutto il programma nucleare iraniano. Per la premier Meloni, pronti alla presenza navale per riaprire Hormuz, crolla il petrolio dopo l'accordo Stati Uniti-Iran. Il WTI a meno 4,8%.
1: Una bambina di 7 anni deceduta mentre era al mare con i familiari nella spiaggia di Marianello a Licata, in provincia di Agrigento. La bimba, che aveva già problemi di salute, è morta per un improvviso arresto cardiaco. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto e nel soccorso, non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.
2: Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, c'erano dissidi per l'eredità, il movente.
1: Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer.
2: Si cerca nel lago di Barrea, nell'Alto Sangro e ovunque per trovare le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse la notte di sabato scorso da una comunità educativa nell'Aquiliano. Lì, dal 2024, su disposizione del giudice minorile per la tutela di affido dopo la separazione dei genitori nel 2021. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dal rapimento al sequestro e all'allontanamento volontario.
1: Furto di vini in pieno giorno a Milano per un valore di 280.000 euro, poche bottiglie ma molto pregiate, prelevate al ristorante Affinatore. Sulla pagina Instagram del locale è stato caricato il video del furto, in cui si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbotto catarifrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento da cui prelevano le bottiglie.
2: Lo sport, l'Italia chiude nel migliore dei modi la propria settimana della Volleyball Nations League 2026, superando gli Stati Uniti al tie break e confermando tutte le ottime indicazioni emerse nel corso del

0: Service e mini service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

ritrovati insieme su Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Eccoci qua, 15 giugno 2026, sono le 10:05 del mattino ed è lunedì, ragazzi. È iniziata una nuova settimana, siamo ormai alla metà del mese di giugno, che ricordiamo a 30 giorni, quindi insomma siamo proprio nel bel mezzo del cammin del mese di giugno 2026, ragazzi. Ecco, alla fine di questa settimana inizierà ufficialmente l'estate astronomica, quindi insomma andremo direttamente al solstizio. Che dire ragazzi, che meraviglia. Va bene, allora cominciamo subito con i Police con Regatta de Blanc sulle frequenze di Mondo Radio. Così iniziamo con un pezzone della discografia dei Police e cominciamo con il botto, come sappiamo fare noi per la seconda parte di questa mattinata. Saremo in reciproca compagnia fino alle ore 12:30, ragazzi, quindi insomma godetevi lo spettacolo in nostra compagnia e soprattutto dateci e mandateci le vostre richieste in musica per personalizzare questo appuntamento. 0833 54 60 72 380 2020 029.

0: Pubblicità.
1: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
6: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia, Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
0: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
9: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
10: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

contro il cielo, Ligabue sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Continuiamo con questi pezzi epici e che invogliano in qualche modo, no, a vivere, a prendere di petto questa nuova settimana che comincia. Allora proseguiamo con niente po' di meno che Vasco Rossi con Vita Spericolata, perché ormai insomma è di quello che abbiamo bisogno, di autosuggestionarci sul fatto che andrà tutto bene, che qualsiasi cosa accada noi la prenderemo con il piede giusto e sapremo affrontarla anche con una certa spericolatezza, perché ci vuole assolutamente quel brivido insomma di affrontare le cose anche magari quando non si è totalmente pronti, ma comunque ci si butta, è giusto così. Dopodiché Cesare Cremonini, che è stato insomma in concerto a Imola davanti a 75.000 persone e quindi prosegue questo tour di Cremonini, è passato appunto da Imola, dall'autodromo Enzo Dino Ferrari, ha presentato anche lui il suo personale omaggio a Vasco Rossi insomma ha accennato chitarra e voce Vita Spericolata, e lo ha fatto in un posto insomma chiaramente iconico, perché Vasco Rossi nel 1998 tenne uno dei suoi concerti più memorabili proprio in quel luogo e insomma si è esibito di fronte a oltre 130.000 spettatori, e Cremonini ha detto: siamo tutti figli di quel concerto, ho sentito il dovere di omaggiare il re dell'autodromo tra l'altro quello del 1998, ragazzi, per Vasco Rossi rimane il secondo concerto di Vasco con il maggior numero di spettatori di sempre. A detronizzarlo ci ha pensato nel 2017 il Modena Park con i suoi 225.173 spettatori. Insomma ragazzi, che dire, mamma mia. Ricordiamo un'altra cosa: per il 2027 Vasco Rossi, è l'anno in cui celebrerà i suoi 50 anni di carriera, Vasco Rossi ha annunciato una serie di iniziative a Roma che culmineranno con il Giubileo di Vasco, ovvero una residency di concerti che sarà ospitata secondo indiscrezione allo Stadio Olimpico di Roma, dove si esibirà per almeno 10 sere radunando 500.000 spettatori complessivamente. Ragazzi, da brividi, mamma mia.

0: pubblicità.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
2: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
6: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
5: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
7: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
8: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
0: Amore, oggi pepata.
11: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
0: Ma pronti per cosa?
11: Hai detto oggi papete.
0: Ma io avevo detto pepata.
11: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: vacanze. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Disco Esco di Radio.
3: Ciao, siamo i Malamore
4: e Le Vite degli Altri e il disco Esco di Radio della settimana
3: su Mondo Radio Tutti Frutti.

Le vite degli altri, ma l'amore, protagonisti del disco esco di radio di questa settimana. Allora vi do una serie di comunicazioni, nuovo album per i Malamore, e ne parleremo anche ai primi di luglio, saranno nostri ospiti qui nei nostri studi, ma di questo singolo nello specifico ne parleremo venerdì mattina alle ore 10:30 in diretta con i Malamore, che quindi ci accompagneranno per tutta la settimana. Questo pezzo sarà in rotazione sulle nostre frequenze ogni giorno alle 10:30, alle 15:30 e alle 19:30, alla scoperta di un nuovo capitolo di Esco di Radio. Che bello quando inizia la settimana, perché scopriamo nuovi artisti, ascoltiamo nuova musica, di quella autentica, di quella come dire indipendente, di quella identitaria, ecco, perché di musica buona ne viene prodotta, basta saperla andare a cercare e basta essere aperti all'ascolto di qualcosa di diverso. Oh, evviva Esco di Radio ed evviva i Malamore. E procediamo, però adesso rimaniamo nel presente presentissimo, arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente tante cose da raccontarci, tante cose da dire, insomma abbiamo appena cominciato, restate con

0: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, circolazione scorrevole lungo i tratti della 16 Napoli Canosa e della 14 Adriatica che attraversano la Puglia. Sulla statale 16 Adriatica si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Foggia Sud e Incoronata in direzione sud. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle tra Casamassima e Mungivacca nelle due direzioni. Lavori in corso sulla Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Frequente la formazione di code. Ancora sulla Brindisi-Lecce si viaggia su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Torchiarollo nelle due direzioni per lavori fino al 30 giugno. Da questa mattina in città Lecce è chiusa via Giovanni Presta e via Salerni per lavori tra via Massaia e via Marciano dalle 7 alle 17 fino al 24 giugno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
2: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
4: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
5: No, il muretto! E ora? Assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
9: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
10: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
11: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
10: Allora corro subito da D'Alessandris.
11: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
10: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
11: Promo valida fino al 30 giugno.
12: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
13: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
14: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

che si parte col vintage, non si torna più al futuro, no, si rimane vintage. Che meraviglia questo pezzo, un pezzo meraviglioso. Parliamo di Canzone per te, Sergio Endrigo, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, nasceva Pola, Sergio Endrigo, nel 1933, giusto il 15 di giugno. Se ne andrà però a Roma il 7 settembre del 2005, si spegne, insomma, ormai sono passati 21 anni da che non c'è più Sergio Endrigo, che è stato un cantautore anche tra i più amati e ha dedicato una discografia bellissima, non soltanto, insomma, ai cuori adulti, ma anche ai più giovani, anche ai bambini. È come si fa a non conoscere le canzoni di Sergio Endrigo. Canzone per te, questo è un pezzo composto da Luis Bacalov, Sergio Bardotti e Sergio Endrigo, nomi così di un certo peso. E questo brano vinse il Festival di Sanremo del 1968 nell'interpretazione di Sergio Endrigo e di Roberto Carlos. Chiaramente il brano racconta di un amore talmente bello che non riesce a finire, insomma il dolore per la fine di questo amore si spera possa finire, perché entrambi possano tornare a voler bene ad un'altra persona. Insomma, che meraviglia, ce ne siamo andati indietro nel tempo, pensate, nel 1968. Ok ragazzi, allora adesso però cambiamo un attimino, ci spostiamo un po', andiamo ad ascoltare un pezzo che si intitola We Shall Dance, Demis Rousseau, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente rimanete all'ascolto.

Rieccoci, rieccoci. Abbiamo ascoltato We Shall Dance dei Mr. Russos sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Greco della Grecia proprio. Il 15 giugno del 1946 nasceva ad Alessandria d'Egitto da genitori greci. Demis Roussos è un personaggio insomma molto affascinante della musica leggera, e diciamo che si è dedicato a diversi stili, ha attraversato il pop, il rock, il progressive, la disco music, insomma aveva questa voce soave, questa voce no molto peculiare, caratteristica, e insomma diciamo che era un personaggio sui generis anche a livello insomma di vestiario, ecco, quando poi si poneva sul palco e faceva il suo show, e ha fatto parte anche degli Aphrodite's Child e ha fatto parte insomma dalla loro origine fino allo scioglimento. Ci sono stati insomma tanti singoli che la critica considera molto positivamente, chiaramente apprezzati anche dal pubblico. Se ne andava il 25 gennaio del 2015, si spegneva in una clinica ateniese all'età di 68 anni, perché era malato anche da tempo. Insomma, l'abbiamo voluto ricordare in quello che sarebbe stato oggi il suo compleanno. 1946, insomma, quindi tanta roba, avrebbe compiuto 80 anni. Dopodiché procediamo con la musica, sono le ore 11, quindi proseguo questo nostro appuntamento in diretta con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Arrivano Tiziano Ferro e Jovanotti con la loro proposta per l'estate di qualche anno fa. Eravamo insomma ancora in piena pandemia con questo pezzo, Balla per me, ve lo ricordate?

0: qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, la firma ufficiale del memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. Lo ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Khalibaf e il ministro degli esteri Araghchi. Per gli Stati Uniti a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzierà o firmerà da remoto.
1: Intanto la premier Meloni, sull'intesa annunciata da USA e Iran, ribadisce che l'Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo tra Iran e Stati Uniti. I principi sono chiari, ha precisato la presidente del Consiglio. L'Iran non può dotarsi dell'arma nucleare, la libertà di navigazione deve essere garantita. Pronti ad accompagnare piena riapertura di Hormuz. Poi ribadisce la necessità che le ostilità cessino anche in Libano, dove l'Italia continuerà a lavorare per sostenere la sovranità libanese.
2: Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato oggi l'imminente divieto di utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni. Durante una conferenza stampa a Downing Street, Starmer ha dichiarato che il governo vieterà l'accesso ai social media a tutti i minori di 16 anni. L'imminente divieto britannico rischierebbe, secondo YouTube, di spingere i minori verso siti meno moderati.
1: In Italia, mentre proseguono le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia provincia dell'Aquila, la procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per abbandono di minori nei confronti dei responsabili della struttura. I carabinieri di Castel di Sangro hanno effettuato nuovi sopralluoghi nella comunità e la stanza delle due sorelle è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno intanto analizzando i telefoni utilizzati dagli ospiti della casa famiglia, compresi quelli a disposizione delle due sorelle.
2: E una bambina di 10 anni è stata soccorsa dalla polizia stradale dopo essere rimasta nell'area di servizio di Sala Consilina, Salerno, lungo la A2 del Mediterraneo in direzione sud. I genitori avevano ripreso il viaggio senza accorgersi della sua assenza. La famiglia diretta in Calabria si era fermata per una sosta. Ripartita dall'autogrill, si era resa conto subito che la piccola non era salita in auto. I genitori hanno allertato la polizia, che ha raggiunto l'area di servizio, rintracciato la bambina e poi riconsegnata.
1: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte il 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta di italiano. Quest'anno sono più di 527.000 gli studenti coinvolti nelle prove, per un totale di 27.884 classi, mentre le commissioni sono quasi 14.000. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, Mondo Radio,
4: Mondo Radio, Mondo Radio.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Ceramiche Invino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Invino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Invino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
9: home. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
10: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
11: Ow!
0: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

Eccoci e rieccoci ancora una volta, ben ritrovatissimo all'ascolto. 15 giugno 2026, sono le 11:19, lunedì, sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Allora, dunque, adesso andiamo ad ascoltare Noemi con Rocco Hunt con Oma. Ve lo ricordate? La scorsa estate, dopo aver ascoltato Gaia con Bossa Nostra. Nel frattempo vi voglio dare un consigliuccio davvero imperdibile. Se state cercando l'auto giusta per voi, è da Cerchetta Automotive che dovete andare, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia e Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è questa speciale promozione che vi attende, una speciale promozione sulla nuova Fiat Panda a partire da 14.950 euro. Può essere vostra con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Cerchetta Automotive. Visitate il parco auto a Poggiardo in via Grazia Deledda. Ok ragazzi, allora procediamo con il nostro appuntamento in musica. Rimanete all'ascolto su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

0: Perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada d'Avore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.

10:31, quasi 32, in questo 15 giugno 2026, lunedì mattina, in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente erano i Cure con Boys Don't Cry. Ragazzi, è il pezzo con cui i Cure chiudono quasi sempre i loro concerti e tra l'altro sono anche esibiti al Firenze Rock. Viva i Cure! E questo brano lo hanno pubblicato il 15 giugno del 1979 ed è, diciamo, considerato Boys Don't Cry il secondo singolo ufficiale, insomma, dei The Cure. E al centro della canzone c'è il tema, è questo, no? Un ragazzo che rinuncia definitivamente a cercare di riconquistare il suo amore perduto e pur di non far emergere il proprio vero stato emotivo cerca di sorridere, di mostrarsi allegro, di trattenere con tutte le forze le lacrime agli occhi. Dice Boys Don't Cry, i ragazzi non piangono, e poi insomma possiamo anche utilizzarlo metaforicamente, no? Questo testo e insomma ci racconta tante cose. I ragazzi maschi non piangono vuol dire tanto. Allora considerando anche quello che insomma viene detto, no, in relazione a anche la scuola che deve essere formativa, deve preparare, deve essere dura e pura e cruda. E deve preparare insomma alla vita, quindi Boys Don't Cry direbbe qualcuno, insomma, che si dovrebbe ritornare a non far piangere, a dire che i ragazzi maschi non piangono, insomma, va bene. Allora, comunque, che ansia. Detto questo, mi sono posto una domanda. Ma in Italia, quando i Cure pubblicavano nel 1979 il 15 giugno Boys Don't Cry, in Italia la classifica come andava? Allora, la scorriamo insieme e vi faccio ascoltare il primo brano in classifica nel 15 di giugno del 1979 in Italia. Il brano è questo qua e poi dopo spoilereremo anche tutto il resto della classifica andando ad ascoltare la seconda posizione. Ma questa è la prima posizione, l'avete riconosciuta? Amy Stewart era in vetta alle classifiche italiane in quella metà di giugno 1979 con questo brano. Il brano si intitola Knock On.

Eccoci, rieccoci. Allora, incursione al presente presentissimo e fra poco ritorniamo al 1979, subito dopo lo stacco pubblicitario con il secondo brano in classifica in quel 15 giugno 1979 in Italia. Siamo partiti dai The Cure che pubblicavano appunto nel 79 il 15 di giugno Boys Don't Cry e abbiamo esplorato, iniziando dal primo posto in classifica, quello che in Italia si ascoltava in quel periodo. C'era Blondie con Heart of Glass, c'era Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, sto scorrendo la classifica fino alla decima posizione, c'era Adriano Pappalardo con Ricominciamo, Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy e poi ancora c'erano anche i Bee Gees con Tragedy e poi Patrick Hernandez con Born to be Alive. E al secondo posto chi c'era? C'era un certo signor Renato Zero con uno tra i brani più struggenti che si possano concepire. Fra poco l'ascolteremo, ma prima dobbiamo ascoltare Irama con il pezzo con cui ci accompagna in quest'estate 2026. Cabana, vi parlo di un appuntamento che ci attende il prossimo 10, 11 e 12 luglio a Montesardo, salutiamo gli amici di Montesardo, perché a Montesardo si terrà il 10, 11 e 12 luglio prossimi la festa di Sant'Antonio e c'è un programma civile molto ricco e chiaramente accompagnato anche da un programma religioso, ma insomma il programma civile parte da un appuntamento imperdibile. Venerdì 10 luglio alle ore 19 si tiene la seconda edizione del Messaggio dei Colori. Ci sono degli artisti madonnari nazionali e internazionali che si riuniscono a Montesardo per dare vita ad opere d'arte straordinarie direttamente sul manto stradale. Che occasione imperdibile, che bella Montesardo per la festa di Sant'Antonio. 10 luglio, primo appuntamento, grande, grandissimo. Sabato 11 luglio alle ore 22 ci saranno i Giardino dei Semplici in concerto. Ve la ricordate questa band nata a Napoli negli anni 70 che raggiunse il successo nel 1975 con Tu Canucchiani? Ebbene, saranno a Montesardo il Giardino dei Semplici a partire dalle ore 22 di sabato 11 luglio per la festa di Sant'Antonio e poi domenica 12 luglio ritorna l'immancabile appuntamento con il concerto bandistico con la città di Squinzano. Che meraviglia, che meraviglia. Insomma, le feste salentine sono ufficialmente cominciate dappertutto, quindi l'appuntamento è per il prossimo 10, 11, 12 luglio a Montesardo con la festa di Sant'Antonio. E ora musica.

0: pubblicità.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: vacanze. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
3: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
2: 1979.

Mazzone, Renato Zero sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente rieccoci ancora una volta, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio. 15 giugno 2026 abbiamo ascoltato il Carrozzone, ce ne siamo ritornati indietro nel tempo nuovamente nel 1979, perché giusto il 15 di giugno del 79 si piazzava al secondo posto nella classifica d'ascolto degli italiani. Insomma, hanno particolarmente amato questo brano. C'è un bel aneddoto che racconta Renato Zero relativamente al fatto che fece ascoltare la canzone a suo padre e suo padre disse: Ani, finalmente hai fatto insomma una bellissima canzone. Insomma, era particolarmente orgoglioso di questo brano. Adesso ritorniamo al presente con i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

Mini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Sono le 11:56, quasi 57, in questo 15 giugno 2026. Sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti, rimaniamo nel 2026 perché ci andiamo ad ascoltare i Rolling Stones con Rough and Twisted. Che capolavoro per accogliere il mezzodì. Questo è un brano che è contenuto all'interno del nuovo album dei Rolling Stones e cresce l'attesa per questa pubblicazione, uscirà il 10 luglio, Foreign Tongues, e insomma continuano a far trapelare i Rolling Stones un po' di anticipazioni. Allora, l'album, tra l'altro, insomma per quel che riguarda i singoli pubblicati di presentazione di questo album, sono In the Stars and Rough and Twisted, ma arriva anche un'anticipazione via social, perché hanno pubblicato sui propri canali social ufficiali una clip che ritrae Mick Jagger e compagni in studio mentre lavorano su un brano che è provvisoriamente intitolato Fuck Your Pizza, che è interessante, voglio dire, già come titolo, quindi chissà che cosa ci attende, ma insomma la faccenda è che il disco promette bene. Oh, e come se promette bene, ma proprio tanto tanto. Rough and Twisted dei Rolling Stones su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una nuova massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare d'urgenza i propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
1: La firma ufficiale del memorandum d'intesa fra Iran e USA è prevista venerdì prossimo a Ginevra, in Svizzera. L'ha annunciato il premier pakistano Sharif, che ha poi aggiunto che nei prossimi giorni, prima della firma, ci saranno degli incontri preparatori. Secondo fonti iraniane del New York Times, per Teheran saranno presenti il capo negoziatore Ghalibaf e il ministro Arachki. Per gli USA a Ginevra, il vicepresidente Vance, che lo ha confermato direttamente, mentre non è chiaro se Trump presenzerà o firmerà da remoto.
2: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione il figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. È stato invece assolto da altri 2 capi di imputazione per stupro. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: Incidente stradale all'alba di oggi sulla provinciale della Trappola, nel territorio comunale di Grosseto. Un uomo di 34 anni ha per il territorio

0: dispositivo sta dicendo a qualche sito o app dove ci troviamo.
1: Il calcio, l'arbitro australiano Sean Evans è finito al centro di un'indagine della FIFA dopo aver compiuto in diretta TV durante la sfida Germania-Curaçao un gesto che alcuni osservatori hanno ricondotto ai simboli della supremazia bianca. Il direttore di gara è stato ripreso mentre univa pollice e indice formando un cerchio con le restanti dita distese, una simbologia che sebbene tradizionalmente indichi approvazione è stata nel tempo adottata dai gruppi estremisti per rappresentare White Power.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
3: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriremo con la cronaca e con l'incidente avvenuto ieri a Tricase Porto con un 14enne rimasto ferito a seguito di una caduta. Parleremo poi del violento incendio avvenuto questa notte nella zona industriale di Nardò e ancora altri fatti di cronaca. Attualità, lo sport con le parole del direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera, intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

0: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
1: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
5: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
6: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
5: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
6: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
5: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
6: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri trovare anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
9: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, due che con la voce fanno faville, questa è la verità. Bravi, bravi, bravi. Ok, sono le 12:21. Arriva anche Amy Winehouse con Rehab sulle frequenze di Mondo Radio. Ragazzi, vi voglio parlare di Salentoro, perché grazie a Salentoro potete trasformare i vostri preziosi in contanti e potete farlo subito. L'oro è ai massimi storici, allora non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salentoro il vostro usato vale molto di più. Compra oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso e poi tutto l'extra è per voi. Grazie a Salentoro ricevete il 50% in più sui vostri preziosi, fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete sentito bene, fino a 500 euro in più soltanto da Salentoro. Soltanto Salentoro vi paga così tanto, metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54 vicino Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessandria in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 57 04 190. Seguite le pagine social di Salentoro per restare sempre a

0: pubblicità.
1: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
1: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
1: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
3: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
4: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
9: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
10: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
9: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
10: Hanno anche l'antimuffa?
9: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
11: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni.
0: pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La Pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
12: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
13: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

con Papa's Got a Brand New Bag. Siamo in chiusura per questo primo appuntamento della settimana, ragazzi. Vi voglio parlare di Valmauto. A maggior ragione, se volete dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio, andate da Valmauto a scoprire la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce stile audace e agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. La posizione di guida rialzata c'è, la tecnologia è smart, i consumi sono intelligenti, vi muoverete ovunque. Non aspettate, andate a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X Hybrid direttamente da Valmauto a Tricase, che oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Scoprite Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate che da Valmauto trovate sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it e chiamatelo 0833 54 40 00. Ed è davvero tutto, noi ci risentiamo domani mattina, come sempre con la vostra Giustina. Fra poco arriva l'informazione, il giornale radio locale. Ciao!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. Momenti di paura ieri pomeriggio a Tricase Porto, dove un adolescente è rimasto vittima di una caduta dalle strutture portuali. L'episodio si è verificato nei pressi dei blocchi di cemento che delimitano il bacino degli ormeggi. Il giovane avrebbe perso l'equilibrio mentre stava scavalcando la barriera metallica, precipitando sugli scogli davanti alla banchina sottostante. L'impatto al suolo è stato violento, provocando al ragazzo, un 14enne di Montesano Salentino, traumi alla regione cranica e agli arti inferiori. I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento del 14enne al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Il ragazzo è stato poi dichiarato fuori pericolo nonostante la gravità delle lesioni. Da stabilire adesso dinamica e responsabilità. Un violento incendio è divampato nella notte intorno alle 3 all'interno di un capannone dismesso lungo la provinciale 19 nella zona industriale di Nardò. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco di Lecce, giunti sul posto con 4 squadre. Il personale ha lavorato per ore per circoscrivere il fronte del fuoco, riuscendo a contenere la propagazione delle fiamme e a salvare alcune strutture produttive. Dopo le attività di spegnimento, i caschi rossi hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Al termine il sito è stato dichiarato sicuro, mentre sono tuttora in corso i rilievi per determinare le cause che hanno generato l'incendio. Sorpreso all'interno di un cantiere edile a rubare tubi in rame dagli impianti di una scuola, finisce in manette. È accaduto a Taurisano sabato scorso, quando un 29enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri mentre era all'interno di un'area della scuola primaria Carducci in via delle Rimembranze. Il 29enne stava tentando di sezionare e asportare diversi tubi in rame. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare uno zainetto all'interno del quale erano custoditi attrezzi da scasso. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato in carcere a Lecce. Accerchiato nei pressi di un distributore di carburanti a Melissano, un 45enne viene pestato e rimane ferito. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio in via Casarano, dove era stata segnalata una violenta lite. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la vittima con ferite da taglio in testa. Mentre l'uomo è stato soccorso per le lesioni provocate da una lama e da due katana, i carabinieri hanno avviato le indagini e identificato 3 individui che avrebbero preso parte al pestaggio. Si tratta di un 20enne, un 32enne e un 28enne. I 3 sono accusati di aggressione in concorso e sono ritenuti i presunti autori dell'episodio, il cui movente è ancora da accertare. I carabinieri di Tricase hanno identificato e arrestato uno dei presunti responsabili di una truffa ai danni di un anziano. Si tratta di Muad Boukraïs, cittadino marocchino 22enne, già noto alle forze dell'ordine e detenuto in carcere a Viterbo per un'altra causa. La vittima, un 85enne del posto, aveva raccontato ai militari di essere stato contattato da qualcuno che si era poi presentato in casa dell'uomo, qualificandosi come direttore delle poste, a cui l'anziano avrebbe consegnato quasi 15.000 euro tra contanti e monili in oro per far fronte a una situazione debitoria di un presunto nipote. Solo dopo l'uomo ha scoperto di essere caduto in un tranello e ha denunciato la truffa ai carabinieri. Grazie a una ricostruzione degli spostamenti e dei contatti riconducibili al gruppo criminale, i militari sono riusciti a risalire al 22enne, ritenuto uno dei componenti della banda criminale. Un incidente si è registrato questa mattina sulla provinciale 55 tra Matino e Taviano. Il sinistro ha coinvolto un Alfa Romeo 147 e una Citroen C3. Ad avere la peggio, i conducenti della Citroen, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale a Gallipoli. Conseguenze meno gravi invece per i 2 occupanti dell'Alfa Romeo, medicati sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 2 ambulanze e i carabinieri di Matino. Da accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Iran e USA firmeranno un accordo di pace venerdì a Ginevra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, afferma che riaprirà lo stretto di Hormuz, mentre da Teheran arrivano conferme che la pace riguarderà tutti i fronti, incluso quello libanese. Proprio il paese dei cedri rischia però di restare pomo della discordia, non tanto tra Casa Bianca e Iran, quanto tra USA e Israele. Netanyahu sembra aver subito e mal digerito l'accordo e parrebbe orientato a svincolare Israele. Si tratta di un tentativo di boicottaggio esplicito. Gli analisti temono nelle prossime ore un acuirsi delle operazioni militari dell'IDF su tutti i fronti e nuove stragi tra la popolazione palestinese. Lo scopo è costringere l'Iran ad alzare la posta e vincolare gli USA alla propria politica estera, anche se controvoglia. Donald Trump sembra però molto scontento dell'alleato, avendo commentato negativamente più volte la tenuta militare di Tel Aviv in modo sprezzante. Nella mattina il capo della difesa israeliana ha permesso di occupare il sud del Libano nonostante l'accordo, e il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha detto che l'accordo di Trump non vincola Israele.
1: Passiamo invece allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. È stato confermato come unico responsabile dell'area tecnica il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera. Sentiamo un passaggio della conferenza stampa di oggi.
3: Io ho il dovere, avrò sempre il dovere di dire in faccia la verità a tutti voi, e ce la dobbiamo dire tra noi. Conoscendo la nostra dimensione, la nostra realtà, non piace a me buttare fumo negli occhi a nessuno. Creare false aspettative è la cosa più sbagliata possibile. Tutti quanti conosciamo la nostra dimensione e sappiamo che ogni anno dobbiamo percorrere un percorso insidioso, e anzi forse insidioso, molto riduttivo. Però non ci tiriamo indietro, non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo mai, mai nemmeno quest'anno. Sappiamo che è molto più difficile degli altri anni. È andata via una figura che non solo per me, ma tutto il mondo riconosce i valori umani e professionali, e la storia del direttore Corvino parla da sola. Ma adesso inizia una nuova era e faremo di tutto per difendere ciò che abbiamo creato insieme, questo giocattolo con ingranaggio perfetto.
1: E ora due notizie dal volley mercato. In Serie A3 maschile, la Green Volley Galatone ha annunciato l'arrivo dello schiacciatore romano Dario Iannaccone. E sempre di queste ore l'annuncio invece in casa Aurispa DFV del centrale Gabriel Galiano. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Ruberto.
4: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.
5: Pubblicità.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
7: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
1: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
7: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
9: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
10: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
9: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
10: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
9: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri.
11: Da anni la scelta sicura.
12: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
13: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
14: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
15: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
16: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
17: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
18: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.

felice di correre lungo il mare, di andare e tornare a giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che mai

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, per Donald Trump l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran ha assicurato che lo stretto di Hormuz sia permanentemente esente da pedaggi. Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito al New York Times che il transito per le navi sarà libero. Da Teheran però arrivano versioni differenti che alimentano dubbi sul reale contenuto dell'intesa e sui futuri equilibri del Medio Oriente.
1: Una nuova e massiccia ondata di bombardamenti russi si è abbattuta la scorsa notte sull'Ucraina, interrompendo il periodo di relativa calma che aveva interessato Kiev negli ultimi giorni. L'attacco, condotto attraverso l'impiego combinato di droni e missili, ha provocato la morte di almeno 9 persone in tutto il paese, oltre a ingenti danni strutturali e decine di feriti. L'offensiva ha costretto la vicina Polonia a far decollare l'urgenza ai propri caccia e ad allertare i sistemi di difesa aerea e radar terrestri per monitorare il perimetro dello spazio aereo comunitario.
2: Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di accesso ai social media sotto i 16 anni di età. Non è una cosa che faccio alla leggera e non la presenterò come gratuita, come se i social media non avessero portato alcun beneficio ai giovani. Ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Poi ha aggiunto: i social media rendono i bambini infelici, facilitano molesti e abusi da parte dei bulli e potrebbero persino danneggiare la loro salute mentale.
1: La cronaca: a un cinquantenne di Trinitapoli nel nord barese, per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il sedicente invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
2: Dati Banca Italia, ad aprile le entrate tributarie sono state pari a 44 miliardi, con un aumento del 5% e di 2,1 miliardi rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi 4 mesi di quest'anno, entrate per 173,1 miliardi con un aumento dell'8% e di 3,1 miliardi in più sullo stesso periodo dello scorso anno. In aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è sceso di 2,9 miliardi sul mese precedente. Aumenta il debito delle amministrazioni locali e cala quello delle centrali, invariato il debito degli enti previdenziali. La quota di debito detenuta da Banca Italia è del 17,3%, pari ad una diminuzione dello 0,3% sul mese.
1: Calcio in casa Milan: i giorni passano e le caselle di direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore restano vuote, anche se pare che a stretto giro le cose possano cambiare. Gerry Cardinale infatti è vicino al dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Max Allegri, anzi vicinissimo, visto che l'ex tecnico dello United sarebbe teso in Italia per firmare col diavolo già tra stasera e domani. Una volta segnata la panchina a cascata, anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento. Per Amorim sarebbe previsto un accordo biennale che potrebbe diventare triennale, con uno stipendio da 3 milioni e mezzo di euro netti a stagione, più bonus legati alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione alla prossima Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Mondoradio è sul web, www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram, seguici e scarica la nostra app.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te con la tua

0: pubblicità. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
1: Solo per

0: Pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

0: pubblicità.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
0: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
3: Legati per la vita.
4: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
5: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
6: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
7: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
8: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
9: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

La domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e sul Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, circolazione scorrevole lungo i tratti della 16 Napoli Canosa e della 14 Adriatica che attraversano la Puglia. Sulla statale 16 Adriatica si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Foggia Sud e Incoronata in direzione sud. Rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle tra Casamassima e Mungivacca nelle due direzioni. Lavori in corso sulla Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Frequente la formazione di code. Ancora sulla Brindisi-Lecce si viaggia su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Torchiarollo nelle due direzioni per lavori fino al 30 giugno. Da questa mattina in città Lecce è chiusa via Giovanni Presta e via Salerni per lavori tra via Massaia e via Marciano dalle 7 alle 17 fino al 24 giugno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva. Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: feste. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato sul suo social Truth il raggiungimento dell'accordo con l'Iran. Venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, che sarà preceduta da colloqui preparatori a Doha. E anche Teheran dichiara che l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Interviene la premier Meloni che dice Italia pronta a inviare navi per sminare Hormuz, ma serve l'ok del Parlamento.
1: Sanaeke Takaiji, la premier del Giappone, in visita a Roma, dove è stata accolta a Villa Doria Pamphili da Giorgia Meloni. Lavoriamo insieme per costruire un futuro di sicurezza e di prosperità, ha detto la presidente del Consiglio in un punto stampa congiunto. Nelle prossime ore le due leader si sposteranno a Evian per partecipare al G7 a guida francese. Per la premier giapponese il primo viaggio nel vecchio continente da quando ha assunto l'incarico nell'ottobre 2025.
2: In Norvegia il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Il processo, iniziato a febbraio, riguardava oltre 30 contestazioni. Il giovane si era dichiarato innocente rispetto alle accuse più gravi. Al momento della decisione del tribunale di Oslo, l'imputato era collegato via video. Nel weekend, infatti, era stato ricoverato in una struttura ospedaliera dopo una crisi.
1: La cronaca: un 50enne di Trinitapoli nel nord barese per quasi 20 anni, in quanto invalido e costretto a muoversi con la sedia a rotelle, avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e accompagnamento. Nella realtà invece era completamente in grado di camminare ed è stato scoperto dai finanzieri, che l'hanno denunciato con l'accusa di truffa aggravata. Il presunto raggiro sarebbe costato alle casse dello Stato circa 200.000 euro. A incastrare il 16 invalido sarebbero stati alcuni video postati dall'indagato sui social.
2: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne è quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano e ATM. L'azienda dei trasporti ha aperto ieri un'indagine interna. Il caso è stato reso noto dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli nella sua newsletter Rassegna Stanca e poi ripreso da alcune influencer e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti.
1: Ultimi giorni di studio per i maturandi, si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta per la maturità, la prova di italiano, la seconda il 19 giugno e di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 528.000 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti. Per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 la prima, l'unica, l'inconfondibile Mondo Radio, una radio per

0: pubblicità.
1: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
3: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero.

0: Il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
5: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.

Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
0: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
0: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
3: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
4: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
5: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
4: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
5: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
4: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
5: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
1: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
2: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente, con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19, e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
2: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda il 19 giugno è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità che debutta quest'anno punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
1: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: pubblicità.
1: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
1: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
4: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
4: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 30 giugno.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Mondo Radio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
5: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
6: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
5: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
6: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
5: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: resto. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui.
1: Non c'è più niente, niente, niente.
2: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao, siamo i Malamore
2: e Le Vite degli Altri è il disco Esco di Radio della settimana
1: su Mondo Radio Tutti Frutti.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo.

0: Pubblicità.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
5: Dal 12 al 26 giugno, nella sede di Tricase in via Adriano, ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 30 giugno.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per conquistare la fiducia dell'Iran.
1: Passiamo adesso al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso nella notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Inizia intanto il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno. Le due guerre, quelle in Medio Oriente e quelle in Ucraina, domineranno la scena.
2: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, costato la vita a 42 persone, i percorsi scolastici dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia, invece, per gli studenti coinvolti sono stati attivati percorsi personalizzati che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori di ragazzi coinvolti nella tragedia.
1: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito 3 associazioni a delinquere, una per riciclare soldi della droga, una per traffico internazionale di stupefacenti, la terza per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 7 in carcere e 16 agli arresti domiciliari.
2: Immagini prese dalle telecamere dei mezzi che inquadrano parti intime di donne, quanto ha denunciato una passeggera su un tram a Milano ATM. Il caso è stato reso noto da un attivista scrittrice, poi ripreso da influencer su Instagram e da Corriere.it. I dipendenti si sarebbero poi scambiati le immagini in una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. ATM, si legge in una nota dell'azienda, si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare luce sul caso.
1: Siamo allo sport con la pallavolo. Nell'ultima gara della Pool One della Volleyball Nations League ad Ottawa, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti per 3-7-2 al termine di un match lungo e spettacolare. Una vittoria al tie break, la terza di questa prima fase, che porta la nazionale di Ferdinando De Giorgi al quarto posto della classifica generale. Gli azzurri dunque tornano a casa con un bilancio di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, ed una sola sconfitta arrivata nel match d'esordio contro la Francia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, tutti pronti. Una radio per tutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'honorem. A te, che sei la più forte.
1: Pubblicità.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza davvero.

0: smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
1: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare? E davanti agli occhi? Solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
1: Tutti Frutti Chart.
0: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
2: Pubblicità. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920. L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
1: home. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
5: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors. A Taurisano, in corso Umberto I, 223.

0: pomeriggio Tutti Frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.
1: Tutti Frutti.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Ruberto. Apriamo con la cronaca. Momenti di paura ieri pomeriggio a Tricase Porto, dove un adolescente è rimasto vittima di una caduta dalle strutture portuali. L'episodio si è verificato nei pressi dei blocchi di cemento che delimitano il bacino degli ormeggi. Il giovane avrebbe perso l'equilibrio mentre stava scavalcando la barriera metallica, precipitando sugli scogli davanti alla banchina sottostante. L'impatto al suolo è stato violento, provocando al ragazzo, un 14enne di Montesano Salentino, traumi alla regione cranica e agli arti inferiori. I sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento del 14enne al Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. Il ragazzo è stato poi dichiarato fuori pericolo nonostante la gravità delle lesioni. Da stabilire adesso dinamica e responsabilità. Un violento incendio è divampato nella notte intorno alle 3 all'interno di un capannone dismesso lungo la provinciale 19 nella zona industriale di Nardò. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei vigili del fuoco di Lecce, giunti sul posto con 4 squadre. Il personale ha lavorato per ore per circoscrivere il fronte del fuoco, riuscendo a contenere la propagazione delle fiamme e a salvare alcune strutture produttive. Dopo le attività di spegnimento, i caschi rossi hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Al termine il sito è stato dichiarato sicuro, mentre sono tuttora in corso i rilievi per determinare le cause che hanno generato l'incendio. Sorpreso all'interno di un cantiere edile a rubare tubi in rame dagli impianti di una scuola, finisce in manette. È accaduto a Taurisano sabato scorso, quando un 29enne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri mentre era all'interno di un'area della scuola primaria Carducci in via delle Rimembranze. Il 29enne stava tentando di sezionare e asportare diversi tubi in rame. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare uno zainetto all'interno del quale erano custoditi attrezzi da scasso. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato in carcere a Lecce. Accerchiato nei pressi di un distributore di carburanti a Melissano, un 45enne viene pestato e rimane ferito. Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio in via Casarano, dove era stata segnalata una violenta lite. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato la vittima con ferite da taglio in testa. Mentre l'uomo è stato soccorso per le lesioni provocate da una lama e da due katana, i carabinieri hanno avviato le indagini e identificato 3 individui che avrebbero preso parte al pestaggio. Si tratta di un 20enne, un 32enne e un 28enne. I 3 sono accusati di aggressione in concorso e sono ritenuti i presunti autori dell'episodio, il cui movente è ancora da accertare. I carabinieri di Tricase hanno identificato e arrestato uno dei presunti responsabili di una truffa ai danni di un anziano. Si tratta di Muad Boukraïs, cittadino marocchino 22enne, già noto alle forze dell'ordine e detenuto in carcere a Viterbo per un'altra causa. La vittima, un 85enne del posto, aveva raccontato ai militari di essere stato contattato da qualcuno che si era poi presentato in casa dell'uomo, qualificandosi come direttore delle poste, a cui l'anziano avrebbe consegnato quasi 15.000 euro tra contanti e monili in oro per far fronte a una situazione debitoria di un presunto nipote. Solo dopo l'uomo ha scoperto di essere caduto in un tranello e ha denunciato la truffa ai carabinieri. Grazie a una ricostruzione degli spostamenti e dei contatti riconducibili al gruppo criminale, i militari sono riusciti a risalire al 22enne, ritenuto uno dei componenti della banda criminale. Un incidente si è registrato questa mattina sulla provinciale 55 tra Matino e Taviano. Il sinistro ha coinvolto un Alfa Romeo 147 e una Citroen C3. Ad avere la peggio, i conducenti della Citroen, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale a Gallipoli. Conseguenze meno gravi invece per i 2 occupanti dell'Alfa Romeo, medicati sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 2 ambulanze e i carabinieri di Matino, da accertare la dinamica ed eventuali responsabilità. Veniamo ora alle news dal mondo, grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il servizio è di Gabriele Germani, analista di Capibara Media.
2: Iran e USA firmeranno un accordo di pace venerdì a Ginevra. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, afferma che riaprirà lo stretto di Hormuz, mentre da Teheran arrivano conferme che la pace riguarderà tutti i fronti, incluso quello libanese. Proprio il paese dei cedri rischia però di restare pomo della discordia, non tanto tra Casa Bianca e Iran, quanto tra USA e Israele. Netanyahu sembra aver subito e mal digerito l'accordo e parrebbe orientato a svincolare Israele. Si tratta di un tentativo di boicottaggio esplicito. Gli analisti temono nelle prossime ore un acuirsi delle operazioni militari dell'IDF su tutti i fronti e nuove stragi tra la popolazione palestinese. Lo scopo è costringere l'Iran ad alzare la posta e vincolare gli USA alla propria politica estera, anche se controvoglia. Donald Trump sembra però molto scontento dell'alleato, avendo commentato negativamente più volte la tenuta militare di Tel Aviv in modo sprezzante. Nella mattina il capo della difesa israeliana ha permesso di occupare il sud del Libano nonostante l'accordo, e il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha detto che l'accordo di Trump non vincola Israele.
1: Passiamo invece allo sport, il calcio, le ultime su Lecce. È stato confermato come unico responsabile dell'area tecnica il direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera. Sentiamo un passaggio della conferenza stampa di oggi.
3: Io ho il dovere, avrò sempre il dovere di dire in faccia la verità a tutti voi, e ce la dobbiamo dire tra noi. Conoscendo la nostra dimensione, la nostra realtà, non piace a me buttare fumo negli occhi a nessuno. Creare false aspettative è la cosa più sbagliata possibile. Tutti quanti conosciamo la nostra dimensione e sappiamo che ogni anno dobbiamo percorrere un percorso insidioso, e anzi forse insidioso, molto riduttivo. Però non ci tiriamo indietro, non l'abbiamo mai fatto, non lo faremo mai, mai nemmeno quest'anno. Sappiamo che è molto più difficile degli altri anni. È andata via una figura che non solo per me, ma tutto il mondo riconosce i valori umani e professionali, e la storia del direttore Corvino parla da sola. Ma adesso inizia una nuova era e faremo di tutto per difendere ciò che abbiamo creato insieme, questo giocattolo con ingranaggio perfetto.
1: E ora due notizie dal volley mercato. In Serie A3 maschile, la Green Volley Galatone ha annunciato l'arrivo dello schiacciatore romano Dario Iannaccone. E sempre di queste ore l'annuncio invece in casa Aurispa DFV del centrale Gabriel Galiano. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Ruberto.
0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
8: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
9: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
10: Quando torno al mio paese.
11: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
12: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con
0: un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Donald Trump rende noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che c'è una lunga strada da percorrere per gli Stati Uniti per riconquistare la fiducia dell'Iran.
3: Intanto in apertura del G7 il presidente francese Macron dichiara che la Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato. Secondo l'inquilino dell'Eliseo la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni, ma la riapertura dello stretto di Hormuz con l'imposizione dei pedaggi per Macron sarebbe contraria al diritto internazionale.
2: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un attacco di Mosca su larga scala ha ucciso una notte 11 persone tra Kharkiv e la capitale Kiev, mentre i raid hanno incendiato edifici residenziali e appiccato un incendio in uno dei luoghi di culto più importanti del paese. Vittime anche a sud di Mosca, dove i droni ucraini hanno ucciso 3 persone. Il presidente Zelensky ha dichiarato oggi di aver proposto un faccia a faccia con il leader del Cremlino Putin al G7 in Francia, ma che Mosca non si è detta pronta per un incontro.
3: La cronaca tra le ipotesi al vaglio degli investigatori sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, l'interprete di conferenza di 60 anni trovato morto venerdì nel suo appartamento a Milano, vi è quella di un incontro avvenuto poco prima del delitto con una persona conosciuta attraverso piattaforme di incontri online. I carabinieri stanno analizzando contatti e appuntamenti fissati nei giorni precedenti al delitto. Nella storia di Guerrino c'erano già stati episodi di violenze furto da parte di uomini prima conosciuti online e poi invitati a casa.
2: Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. Una progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano, agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.
3: Il calciomercato, l'Atalanta riparte da Maurizio Sarri, ufficiale la firma dell'allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi 3 anni. Arrivata questa mattina, Sarri subentra Palladino, esonerato al termine della stagione. L'ufficialità dell'allenatore toscano arriva dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. In casa Milano invece ufficiale l'ingaggio di Amorini, il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028 con opzione per un terzo anno.
2: Questa era l'ultima notizia. Più tardi.
4: Questa musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice.
1: Giorno perfetto con la nostra

0: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Createstiz.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
2: Ogni giorno.
1: Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la
6: vita. Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Salente. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
4: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
3: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
5: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
6: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

0: Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 chilometri circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 1 chilometro tra gli svincoli di Trepuzzi-Surbo e di Lecce in direzione Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.
8: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
9: Dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
0: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
11: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
12: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in Via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo, l'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.
13: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton conquista la prima vittoria in carriera in Ferrari nel Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Il britannico centra il successo riportando la rossa sul gradino del podio più alto. Secondo posto per la Mercedes di George Russell, terzo Lando Norris. Ritirati quasi in contemporanea a tre giri dal termine sia Andrea Kimi Antonelli che Charles Leclerc. Prossimo appuntamento in Austria il 28 giugno. E sempre in tema di motori, Toyota vince la 24 ore di Le Mans, centrando il grande obiettivo stagionale. Mondiali, esordio con il botto per la Germania che contro il Curaçao vince addirittura 7-1, bene anche gli Stati Uniti 4-1 al Paraguay, mentre il Brasile di Carlo Ancelotti soffre con il Marocco per poi chiudere sull'1-1, così come Canada-Bosnia e Qatar-Svizzera. Messico-Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1, Haiti-Scozia 0-1, Australia-Turchia 2-0, 2-2 tra Olanda e Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador 1-0 e Svezia-Tunisia 5-1. Il primo turno terminerà giovedì 18 giugno. Calciomercato, Inter frattesi in cerca di una squadra dopo la conclusione del rapporto con i nerazzurri. Le pretendenti per il 26enne romano non mancano, la pista più calda è quella che porta in Inghilterra, al Nottingham Forest. In Italia su di lui c'è la Juventus, la quale osserva con attenzione gli sviluppi della trattativa con Carnevali come estimatore, oltre a Spalletti. Prezzo fissato dall'Inter, 30 milioni di euro. Milan, ora è ufficiale, Ralf Rangnick non sarà il nuovo DT rossonero a seguito del rinnovo con l'Austria fino al 2028. La Federcalcio austriaca da tempo proponeva al direttore un prolungamento di contratto a cifre quasi raddoppiate, pretendendo una risposta definitiva prima dell'inizio del mondiale. E chiudiamo con il basket, Serie A, Milano in vantaggio 2-0 su Venezia, 92-79 in gara 1 e 180 in gara 2. Martedì 16 giugno alle 20, gara 3. NBA, New York esplode di gioia per il titolo conquistato dai Knicks dopo 53 anni di attesa dall'ultimo successo del 1973. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Alicia e Sara, di 16 e 12 anni, sono scomparse nella notte tra il 7 e l'8 giugno da una casa famiglia a Villetta Barrè, in provincia dell'Aquila. Il padre delle ragazzine ha lamentato la presunta mancanza di controlli, in particolare l'assenza di un sistema di allarme di videosorveglianza che la struttura sostiene però di non essere obbligata ad avere. Gli inquirenti stanno cercando anche nel lago vicino per non lasciare alcuna pista inesplorata. I gestori della struttura che ospitava le due ragazzine sono indagati per abbandono di minore.
1: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera, da lì la denuncia. Si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
2: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni, è quanto si apprende dal tavolo in corso al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese del Made in Italy.
1: Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha dichiarato che l'accordo con l'Iran è stato firmato elettronicamente durante il fine settimana, suggerendo che i suoi termini sono ora in vigore e che l'Iran non riceverà alcun nuovo aiuto finanziario. Il blocco navale statunitense dei porti iraniani rimane in vigore in attesa della firma dell'accordo di cessate il fuoco con l'Iran, invece prevista formalmente per il 19 giugno, quanto si legge in una nota dell'esercito degli Stati Uniti. Il presidente americano Trump rende però noto che le navi stanno iniziando a muoversi e a uscire dallo stretto di Hormuz, molte delle quali cariche di petrolio.
2: E intanto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, rispondendo ad una domanda in conferenza stampa prima del G7 in corso a Evian in Francia, ha dichiarato che se l'Iran cambierà il suo atteggiamento, le sanzioni europee potrebbero essere revocate. Il presidente francese Macron fa sapere che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz, con il sostegno di Olanda e Italia, con l'obiettivo di contribuire alla riapertura di questa via marittima una volta che l'accordo concluso fra gli Stati Uniti e l'Iran sia effettivamente applicato.
1: Dopo l'incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, ha costato la vita a 42 persone in percorsi scolastici, dei ragazzi rimasti feriti e costretti a lunghi periodi di ricovero, hanno preso direzioni completamente diverse. I giovani svizzeri sono stati bocciati dalle rispettive scuole, che avrebbero ritenuto impossibile equiparare la loro frequenza a quella degli studenti presenti regolarmente durante l'anno. In Italia invece, per gli studenti coinvolti, sono stati attivati percorsi personali che hanno permesso a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. La notizia delle bocciature in Svizzera sarebbe emersa attraverso una chat creata tra i genitori dei ragazzi coinvolti nella tragedia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Mondoradio, tutti frutti. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.
4: Salita del vuelo
3: con destino a

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima in un luogo fatto

0: un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella Marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare! Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
2: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
7: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità 0833 54 60 72.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo. Faccio

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Pubblicità. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
2: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
9: home. La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
1: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
0: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
0: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Cominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
7: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
8: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump, parlando oggi dopo l'incontro bilaterale con il capo dello Stato francese Macron al vertice del G7 Evian, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì.
3: Intanto le forze di difesa israeliane continuano le operazioni militari all'interno della zona di sicurezza nel sud del Libano, mentre al contempo si sta registrando una riduzione delle attività offensive nelle aree oltre la linea gialla, ossia l'area tra i fiumi Litani e Zarani, dove una parte delle truppe ha operato nelle ultime settimane. In vista della sigla del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, che includerebbe la cessazione delle ostilità anche sul fronte israelo-libanese, il capo di Stato Maggiore ha dato istruzioni di continuare a mantenere la superiorità aerea nell'area ancora per almeno 60 giorni, pur essendo pronto ad eventuali riorganizzazioni delle truppe in base alle direttive del rango politico.
2: Non ce l'ha fatta Edoardo Corrieri, il giovane che sabato 13 giugno era stato investito da un'auto al termine di una lite a Genova. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e il giovane è deceduto oggi, come comunicato dallo stesso nosocomio all'ospedale San Martino del capoluogo ligure. L'autore dell'investimento, Vincenzo Rametta, 28 anni, era stato subito fermato e portato nel carcere di Marassi in quanto, dopo aver investito il coetaneo, aveva cercato di fuggire.
3: Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti, questo è il contenuto di una chat di un gruppo tra dipendenti di ATM che estrapolavano immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su WhatsApp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico. L'attività è stata scoperta da una passeggera. Da lì la denuncia, si va ora verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano.
2: Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure per 50 giorni. È quanto si apprende dall'incontro al Mimit, secondo cui l'azienda ha dato la sua disponibilità a discutere misure condivise. Nello specifico, l'amministratore delegato di Electrolux Italia, Massimiliano Ranieri, si sarebbe detto disponibile a trovare soluzioni per chiudere il confronto entro l'inizio della pausa estiva. Alla notizia è scoppiata la gioia degli operai che si erano radunati all'esterno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3: Lo sport, con il tennis si chiude il torneo di Halle per Flavio Cobolli, che è stato battuto dall'americano Tiafoe con i parziali di 6-2 e 7-6. L'azzurro scenderà nuovamente in campo a Wimbledon, dove difenderà i 400 punti dei quarti di finale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
5: Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella.

0: Questa è pubblicità. Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
2: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
1: Allora corro subito da d'Alessandris.
2: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
1: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
2: Promo valida fino al 30 giugno.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di Media Print Solution accetti carte di credito e debito. Con le soluzioni

0: Pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere. Pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
7: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
8: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
9: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
10: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
11: L'Urugiude Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
12: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo i Malamore
2: e Le vite degli altri è il disco esco di radio della settimana
1: su Mondo Radio Tutti i frutti.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla 9 lenate Como Chiasso, incidente con code tra Chiasso e Como Monte Olimpino in direzione di Milano. Verso la Svizzera file per le operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso. Code per incidente sulla A8 dei Laghi, 3 km tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Disagi in queste ore anche sulla A7 Milano-Genova. Code per un veicolo fermo tra svincola 12 e svincola 10 verso Genova. E poi file per lavori in direzione di Milano tra Bolzaneto e Busalla. Si sta in coda anche sulla 12 Genova Rosignano per un veicolo fermo tra Genova Est e svincola 7 verso Genova. Sulla 4 Venezia Trieste per un mezzo pesante fermo, code a tratti tra svincola 28 e Cestalto in direzione di Venezia. Nella zona di Bologna code a tratti sulla 14 Adriatica dallo svincola 13 allo svincola 1. Sulla 1 Firenze Roma rallentamenti e code tra Firenze Sud e Incisa direzione Roma e poi code di 4 km tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze. Nel nodo autostradale di Salerno auto in fila sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno e poi da Fratte a Salerno Centro sulla A3 per Napoli. Sulla linea Bari-Taranto la circolazione ferroviaria è ancora interrotta a Gioia del Colle e Palagianello per danni provocati da un incendio nei pressi della sede ferroviaria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini,
9: preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
10: Saremo io e te.
11: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
12: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. Atricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
11: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
13: Legati per la vita.
14: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
15: Mondo Radio, welcome to tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio, Mondo Radio.
16: E ciao.

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.

0: talk about.
1: Music Box. Music Box. Music Box. Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Mondo Radio Informazione.
3: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Momenti di paura per una coppia di fratellini trascinati dalle correnti in balia delle onde, salvati dalla prontezza di riflessi e dall'intervento di due bagnini. La vicenda è avvenuta in un lido di Torre dell'Orso, Marina di Melendugno, dove questa mattina due fratelli di Lizzanello di 13 e 8 anni, mentre facevano il bagno in mare, sono stati portati oltre la linea di sicurezza delle acque. Due bagnini di un lido vicino si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono precipitati in mare portandoli in salvo. La tredicenne aveva perso i sensi mentre il bambino era in buone condizioni. Dopo l'intervento del 118, anche la bambina ha ripreso piena conoscenza. Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Specchia, provocando momenti di paura. L'impatto è avvenuto in corrispondenza dell'intersezione tra le strade provinciali 374 e 75. Il sinistro ha visto coinvolte due auto, un Alfa 159 e una Ford Focus, a bordo delle quali viaggiavano in tutto tre persone. Si è trattato di uno scontro frontale laterale. A causa dell'urto, uno dei due veicoli si è ribaltato. Ad avere la peggio, i due occupanti dell'Alfa, il conducente di 82 anni e il passeggero di 87, che sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Entrambi, per fortuna, non sono in pericolo di vita. Cambiamo argomento. In vista del previsto boom di presenze turistiche a Gallipoli tra la fine di luglio e agosto, tornano i divieti preventivi anticaos e contro il malcostume di sovraffollare le case in affitto o le relative pertinenze da parte dei giovani vacanzieri. Anche quest'anno e con largo anticipo, il neosindaco Flavio Fasano è in procinto di firmare la relativa ordinanza comunale finalizzata alla prevenzione delle condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo nel territorio comunale. Il testo individua tassativamente limiti e parametri della presenza degli ospiti di strutture recettive in un dato ambiente. Quanto alle sanzioni, saranno ancora più inasprite rispetto al passato e arriveranno fino a 500 euro per singola infrazione accertata. La viabilità ANAS ha annunciato la riapertura al traffico a partire dalla serata di oggi della statale 16 Adriatica e della statale 275 Maglie Leuca. Il cantiere per la demolizione del ponte Maglie Cursi, infatti, si chiude con un giorno d'anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Il ponte era stato gravemente danneggiato lo scorso 4 maggio dall'impatto di un mezzo fuori sagoma. Da allora tecnici e maestranze hanno lavorato senza sosta, giorno e notte, per completare le operazioni di demolizione. Con la riapertura vengono eliminate tutte le deviazioni attualmente in vigore. Da oggi e fino al 15 settembre la Puglia entra ufficialmente nella stagione di massimo rischio incendi e il comune di Lecce alza il livello di guardia con controlli serrati, divieti rigorosi e sanzioni che possono superare i 10.000 euro. La polizia locale richiama cittadini e agricoltori al rispetto delle regole. E con l'entrata in vigore dello stato di pericolosità diventa assolutamente vietato accendere fuochi di qualsiasi genere nelle aree boscate, cespugliate o arborate. Stop anche all'utilizzo di apparecchi a fiamma libera elettrici per il taglio di metalli, al lancio di mozziconi accesi, alle attività pirotecniche e fuochi d'artificio. Vietato infine transitare o sostare con veicoli a motore fuori dalle strade pubbliche o su superfici ricoperte da erbe secche. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, chiede al Bologna di essere ospitato per le gare ufficiali a Renato Dallara, questo solo in caso di prolungamento dei lavori al Via del Mare. La disponibilità del Bologna è stata acquisita all'ultimo momento, dopo che un'altra società ha ritirato la propria quando l'intesa era ormai data per scontata. Lo spinoso tema è emerso all'atere della conferenza stampa di presentazione di Stefano Trinchera nelle nuove vesti di direttore sportivo dell'area tecnica della prima squadra.
0: L'almanacco di domani.
3: Domani è martedì 16 giugno e la chiesa ricorda Santi Quirico e Giulitta. I fatti di domani: partiamo dal 1846, quando Pio IX sale al soglio pontificio. 1903, Caleb Bradham registra il marchio Pepsi-Cola. 51 viene varato il transatlantico Andrea Doria, fiore all'occhiello della flotta italiana. 52, ratificata l'adesione italiana alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. 63, Valentina Tereshkova diventa la prima donna lanciata nello spazio. 78, già musical di successo a Broadway, Grease debutta al cinema. 80, viene pubblicato il film I Blues Brothers. Nel 2002 Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. E tra i nati, il 16 giugno, nel 1313, il poeta Giovanni Boccaccio. 1890, l'attore Stan Laurel di Staglio e Olio. 1915, l'ex primo ministro Mariano Rumor. Nel 41, il musicista Lemon Dozier. 52, l'ex campione di motociclismo Giacomo Agostini. Lo stesso giorno è nato il cantante Gino Vannelli. 53, un altro cantante, il compianto Goran Kuzminak. 71, il rapper Tupac. 73, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini. Previsioni meteo: domani sarà una giornata con molte nuvole, cielo quasi coperto. Nelle ore pomeridiane possibili anche rovesci o temporali. Temperature massime in calo di un paio di gradi, mari quasi calmi. Il proverbio dice: oggi a me, domani a te. Chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Pubblicità. GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
3: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
9: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 3.

0: in Piazza Pertini.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
4: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
3: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Tappete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tappete Salento Beach.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 08 33 54 60 72.
6: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, regolare in queste ore il traffico su strade ed autostrade della regione. Ricordiamo che sulla statale 16 Adriatica si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Foggia Sud e Incoronata in direzione sud. Possibili rallentamenti per lavori sulla statale 100 di Gioia del Colle tra Casa Massima e Mungivacca nelle due direzioni. Lavori poi sulla Brindisi Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. Frequente la formazione di code. Ancora sulla Brindisi Lecce fino al 30 di giugno per lavori si viaggia su carreggiata ridotta tra San Pietro Vernotico e Tor Chiarolo nelle due direzioni. Da questa mattina a Lecce in città chiuse via Giovanni Presta e via Salerni per lavori tra via Massaia e via Marcianò, e questo dalle 7 alle 17 fino al 24 di giugno. Ed è tutto, come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.

0: Buonasera a tutti e ben ritrovati, questi 120 minuti, l'appuntamento del lunedì sera dalle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti con la Battaglia e con i suoni della musica indipendente.
1: Oh, e allora anche questa sera cercheremo di mettere in circolo nuove produzioni, ma faremo un piccolissimo, questo due o tre pezzi, approfondimento si fa per dire, daremo qualche notizia su una formazione legata a 120 minuti, mi riferisco a Slow Dive, che appunto domenica prossima dovrebbe suonare più o meno dalle nostre parti al Medimex di Taranto. Ma prima di affrontare questo discorso legato allo shoegaze, ci trasferiamo in Scozia.
0: Sì, ascoltiamo un bel pezzo di Boards of Canada, The World Becomes Flesh.

0: 120 minuti. Nuove ricerche sonore.
1: E allora, questi erano Boards of Canada, duo scozzese, autori di una forma molto molto identitaria di post rock, che ritorna all'attività a 13 anni di distanza dal precedente lavoro dal titolo Tomorrow Harvest, con questo album molto particolare, Inferno, a partire appunto dal titolo Inferno, che si propone come un disco ricco di mistero e misticismo. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato è appunto The World Becomes Flesh, il verbo si fa carne, ne è un esempio, ma non soltanto questo, sono altre tracce che indirizzano l'ascolto e l'ascoltatore, danno un'idea di quello che ci può essere all'interno di questo lavoro, già dal titolo, come questa Prophecy at 1420 Mega. Yes.

0: parla appunto della frequenza 1420 MHz che viene utilizzata dagli astronomi per studiare la struttura dell'universo. Quindi un lavoro molto molto particolare che affronta così temi importanti ed impegnativi, e comunque un canovaccio su quale poi Birds of Canada sviluppa il loro suono fatto appunto di elettronica molto molto particolare e riconoscibile.
1: E allora lasciamo il mondo strano e sommerso, parallelo potremmo dire, di Birds of Canada e andiamo ad incrociare un'altra formazione, Geese, come dire, sono statunitensi, arrivano da New York e sono stati sostanzialmente tra le band più acclamate del recente Primavera Sound di Barcellona. Hanno realizzato lo scorso anno un album, il titolo di questo lavoro è Getting Killed, uscito nel settembre del 2025, e questo lavoro pare abbia veramente mobilitato molti mostri sacri del circuito rock, da Nick Cave a Jack White, ma ci sono state anche molte attenzioni anche da parte di Radiohead e di molte formazioni magari meno conosciute del circuito indipendente internazionale. E c'è un personaggio dietro questo progetto, appunto, che è Cameron Winters, che ha avviato anche un progetto parallelo di puro heavy metal, ma ecco, pare sia molto carismatico questo e anche abbastanza trasgressivo e provocatore, e questo personaggio, soprattutto le sue t-shirt lo sono, anche perché fanno riferimenti poco corretti, poco politicamente corretti, il caso di dire, ma la forza appunto di questa formazione è da ricercare appunto nella dinamica del suono, che molto spesso sembra passare da fasi un po' più vuote a fasi invece totalmente sature, ma il tutto con una compattezza che rende appunto credibile il loro percorso musicale. Allora questa sera noi ci fermiamo su quello che è questo il loro ultimo album per l'appunto, e andiamo ad ascoltare Island of Man. Loro sono Geese.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: I can't cool down. 120

0: Poi allora abbiamo ascoltato Remember Yourself, pezzo tratto da un album recentissimo, giugno 2026, l'ottavo della serie per Modest Mouse, e Razor Maze il titolo di questo album. E come dire, diciamo che hanno tentato in Modest Mouse, a detta della critica di chi ha approfondito l'ascolto di questo lavoro, di in qualche modo mettere un po' d'accordo sia il presente e il passato musicale del sonoro della band, ma si intravedono anche quelle che possono essere le coordinate evolutive del suono futuro dello stesso gruppo. Quindi ottavo album della serie, cercheremo di tornare sulle tracce di questo lavoro di Modest Mouse. Per il momento abbiamo ascoltato per l'appunto Remember Yourself.
1: Bene, e allora siamo giunti allo spazio, al piccolo spazio dedicato agli Slowdive, formazione che sì, si può etichettare tranquillamente nell'ambito dello shoegaze, ma che probabilmente, come molte formazioni del periodo, non ha goduto di particolare clamore e così riconoscimenti di pubblico. Resta però una tra le band più rispettate in assoluto del genere, anche perché insomma sono tra i pionieri dello shoegaze e probabilmente insieme a My Bloody Valentine tra i fondatori del genere. Si formano a Reading nel 1989, realizzano alcuni lavori. Iniziamo l'ascolto di quello che hanno realizzato gli Slowdive nel corso della loro carriera, partendo proprio dall'album di debutto, l'album del 1993, su Lucky, il pezzo che ascoltiamo è Alison.

0: 120 minuti.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Oh, e allora ci siamo rientrati dopo l'ascolto di due pezzi, appunto di Slow Dive, una formazione che ha avuto due fasi sostanzialmente, la prima che è andata avanti fino al 1995, la seconda invece che è ripresa dal 2014. E,
1: una piccola precisazione innanzitutto: ovviamente il pezzo che abbiamo ascoltato, Harrison, non è tratto dall'album di debutto, che è Just for a Day, ma dall'album So Lucky del 93, appunto, che è uno del che è ritenuto da tutti il capolavoro, insomma, degli Slow Dive. Sono tre dischi che fondamentalmente poi compongono questa prima fase, no? La
0: certo.
1: Prima esperienza degli Slow Dive dal loro debutto fino a una sorta di pausa di riflessione che è durata per un po' di tempo.
0: Certo, certo, e vi ricordiamo domenica prossima, per chi volesse ascoltarli, non saranno ovviamente, il concerto non sarà ovviamente gestito interamente da Slow Dive, ci saranno altre formazioni al Medimax di Taranto, ma è l'occasione appunto per poterli ascoltare. Vennero a suonare, per la verità, qualche anno fa dalle nostre parti, a Bari per l'esattezza, e la loro esibizione fu, per chi ebbe la fortuna di seguirla, fu veramente di livello. Due sono le componenti importanti alla base del suono di Slow Dive, che lo rendono particolare e che lo rendono poi abbastanza unico all'interno del circuito shoegaze, e l'intreccio delle chitarre tra Neil Olmsted e Christian Seville, e il contrasto invece tra appunto le voci di Olmsted e di Rachel Goswell, che appunto fanno parte storicamente di questa formazione. Abbiamo detto che c'è stato appunto ci sono state una serie di produzioni nella prima fase, una serie di EP molto interessanti, molti anche con un taglio leggermente sperimentali e confinanti con la musica elettronica, però gli EP fanno parte appunto della prima fase di Slow Dive.
1: In ogni modo, insomma, quello che è balza più all'ascolto è quello che poi ha fatto la fortuna del suono degli Slow Dive, questo miscuglio di tra suono decadente della melodia e il dream pop poi generato invece dall'unione delle voci e delle sovrastrutture di chitarra. Uno showcase di altissimo livello.
0: Assolutamente, assolutamente imperdibile. E poi, band di culto insieme a My Bloody Valentine, forse sono le band storiche centrali di questo genere. E allora, noi torniamo e chiudiamo questa fase, appunto, Slow Dive, con un pezzo molto bello, un pezzo dal vivo, tratto appunto dal loro album omonimo del 2017, Slow Dive. Il pezzo in questione è Star Rowing, loro sono Slow Dive.

0: Poi allora abbiamo ascoltato un pezzo bello, difficilmente King Gordon ultimamente sbaglia un colpo, forse è l'anima più interessante del post Sonic Youth, almeno dal mio punto di vista. Not Today, il pezzo che abbiamo ascoltato, fa parte dell'ultimo album uscito nel marzo 2026, Play Me, il titolo di questo lavoro per Matador Records. Una fusione di generi, ovviamente non può mancare la parte noisy, però ci sono degli accorgimenti melodici molto interessanti che rendono quest'album dal nostro punto di vista particolarmente indicato per chi volesse ascoltare tutta la storia che sta seguendo l'universo, la galassia Sonic Youth.
1: Sonic Youth, sì, anche gli accorgimenti vocali differenti per questo album, a partire dal pezzo che abbiamo appena ascoltato, Play Me, in cui King Gordon afferma di aver utilizzato un modo diverso di cantare, e infatti si può sentire una voce differente. Lei stessa ha riscoperto un modo di cantare e un suono della sua voce che non ricordava di avere, per cui insomma un album veramente ricco di cose interessanti, di novità e di elementi interessanti, questo Play Me, che è uscito appunto in marzo, se non ricordo male, sì, per Matador Records.
0: E allora noi a questo punto siamo arrivati nella parte terminale della nostra trasmissione. Non vi lasciate ingannare dal suono, è decisamente, come dire, molto accomodante, no? E tranquillo che state ascoltando in sottofondo, perché la tempesta arriverà, e noi vi salutiamo prima che arrivi la tempesta.
1: Buonanotte.

0: 120 minuti, nuove ricerche sonore.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

in fondo lo sapevo già, dal primo istante che l'ho vista, dalla felicità, perché la vita è un grande artista, mettivi un sorriso, un piccolo sorriso al giorno, tienili, dicevo, conservali per quando torno.

0: non c'è l'orco. Bacio mamma tata bosco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo. Mamma tata bosco, tanto bene non c'è l'orco, chiudi gli occhi piano piano, dormi noi non ce ne andiamo.
1: Blue Note, dal 1994, solo su Mondo Radio.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Blue Note, dal 1994, solo su Mondo Radio.
1: Blue Note, dal 1994, solo su Mondo Radio.

0: Carioca.
1: Blue Note su Mondo Radio.

Accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu. Con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lotto.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio. Perché?

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.